0: Sabato 5 settembre 2026, avete capito bene? Sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neja, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando sabato 5 settembre ad Andorra il jukebox suona e come suona.
1: E la puntata numero 810 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima sempre più carichi di servizi e di segnalazioni.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione

0: posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, poi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio.

0: spazio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione

0: di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me,

0: non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservare

0: conservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro

dietro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Flumeri, ogni 15 agosto si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, e i vigili di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da

a un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano ai confini della Puglia Dauna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, Vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati, che include la ZPS, boschi e sorgenti della baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie e

gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante, come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Tredico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale e sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa. Però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma. Per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è insomma, vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere.

nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

L'incombenza e il grande onore di avere qui un grande ospite che ci parlerà di quelle che sono state i grandi successi dell'automotive nazionale ed internazionale mondiale, e siamo lieti di presentarvi quindi stasera con noi Alberto Zambelli.

0: Diciamo all'inizio degli anni 70 sono entrato in BMW Italia e ero il 72esimo come cartellino, eravamo in pochi in confronto. E lì ho fatto un po' di tutto, responsabile delle moto, assicurazioni, trasporti. Ero comunque fondamentalmente un tecnico. E ho cercato di seguire di più questa mia passione da sempre. Una delle cose, ad esempio, strane comunque per quanto riguarda, perché sono tante coincidenze strane nella vita e non si riesce mai a capire se sono coincidenze o casi che qualcuno sta manovrando da qualche parte. Io sono stato assunto il 1° di aprile, quindi pesce d'aprile, del 72 in BMW Italia. Sono stato assunto il 1° di aprile del 1990 in Subaru Italia e sono andato in pensione il 1° di aprile del 2009 in Subaru Italia. Quindi la mia vita è stata condizionata dal 1° di aprile e vi assicuro che non è stato calcolato, è stato proprio un caso. E nella vita è strana, ci sono tante cose di questo genere che ti domandi perché, per come, per cosa. Questo per quanto riguarda comunque 50 anni praticamente
1: Passati nel mondo dell'automotive.
0: dell'automobile, una quarantina tra BMW e Subaru Italia e una diecina come consulente aziendale quando ero in pensione.
1: Direi che la numerologia è quella che ti contraddistingue perché c'è un numero che è diventato iconico nel momento quando sei entrato in Subaru, hai portato personaggi che hanno creato la storia, sia a livello di squadra che a livello di piloti. Parliamo del 555. Tra parentesi, tu hai voluto in un tuo volume che tu non vuoi chiamare libro, ma vuoi chiamare manuale, perché è quasi un manuale di vita. Racconta quelli che sono tutte le tue belle esperienze.
0: Un
1: Direi
0: manuale che
1: che
0: sta dentro nella macchina.
1: esattamente, è proprio come un manuale della vettura da poter sfogliare nei momenti di piacere e via. Direi che i numeri sono quello e l'esperienza con la squadra Subaru e con ProDrive e con i piloti, direi che è stata parte fondamentale della tua vita.
0: Sì, direi che è stata la cosa che mi ha condizionato di più. Pur avendo comunque l'obbligo anche di andare a vendere le macchine e ci sono riuscito per fortuna, ma uno degli appoggi fondamentali sono state le corse nei rally, che sono nate quasi per caso, perché io conoscevo David Richards della ProDrive che aveva vinto con l'M3 negli anni 80 in Corsica. Fatalità quando io sono passato poi in Subaru ho domandato a Artioli, che allora era il grande boss, dico: ma sarebbe interessante perché so che ProDrive ha preso in mano per praticamente
1: Il
0: il
1: programma.
0: programma Subaru nel mondiale. Ma dice: no, no, Zambelli, non si rally neanche un penny. E dico: e se lo faccio senza neanche un penny? Beh, se lo fai senza neanche un penny, vai. E così ho fatto, andando a cercare sponsor a destra e a sinistra, e ci sono riuscito, perché praticamente non ho fatto spendere dei soldi all'azienda, ma ho fatto guadagnare un ritorno televisivo
1: D'immagine.
0: di immagine e di giornali che negli ultimi anni era valutato all'incirca sui 45 milioni di euro di ritorno. E questo credo che stia funzionando ancora, tra l'altro, perché l'attività di quegli anni è ancora sulla bocca di tanti.
1: Direi che apriamo una piccola parentesi, squadra fondamentale, chiaro, però i piloti penso che siano quelli che, soprattutto nel mondo dei rally, ma nell'automotive in generale,
0: Ah,
1: fanno la
0: sì.
1: differenza.
0: Sì. Allora, io ho cominciato con il Motor Show nel 1990, già il primo anno che sono arrivato. Sono riuscito con grande fatica per gli sponsor e tutto, a comunque a portare Marco Allen e Arri Vatanen. Marco Allen, tra l'altro, aveva vinto l'anno prima il Motor Show e lì si conoscono i grandi campioni che diciamo, sono campioni veramente di una volta.
1: Anche di umanità.

0: anche di umanità. Io quando lui è arrivato secondo, dice: scusare tu Alberto, scusare tu me perché io essere arrivato solo secondo. Cioè, l'ho abbracciato, che cavolo volete che vi dica? Cioè, questa era stata la prima cosa. Poi, il secondo anno che cercavo qualcuno, chi ho preso? McCree, Colin McCree, che credo conoscano tutti quanti. E sono riuscito ad avere McCree tramite la ISO, che poi ho continuato per altri 3 anni con loro come sponsor. E Colin lo chiamavano cavallo pazzo, era esattamente il contrario di Marco, un po' pazzo anche lui, Marco,
1: Assolutamente.
0: però era matto nel vero senso della parola. E qua il discorso della paura e dell'impossibile, un pilota che vince non può avere paura. L'impossibile non esiste, è tutto possibile, devi solo arrivare senza ammazzarti, insomma.
1: Beh, direi che è la cosa che hai usato, le parole pizzico di follia, che è fondamentale. Allora, diamo un attimo di pubblicità e poi torniamo a parlare con Alberto perché i temi sono tanti. Pubblicità per voi.
2: Pubblicità.

0: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
1: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Amici, bentrovati. Direi che la puntata è bella frizzante perché stiamo sentendo da Alberto Zambelli, il nostro onoratissimo ospite che noi abbiamo qui, delle bellissime pillole ed aneddoti. Allora direi, Alberto, fondamentale per quello che è stato il discorso Subaru, che sei stato forse uno dei primi a capire l'importanza dei corsi di guida, sia guida sicura che guida d'utilizzo della vettura, fatta anche con grandi piloti.
3: Sì, diciamo che è stato comunque Andrea Pullè, che è stato l'uomo che ho potuto avere un braccio destro eccezionale, con piloti eccezionali. Abbiamo cominciato a insegnare, a capire cosa e quanto è importante guidare una vettura, non solo una vettura da rally, ma anche le vetture normali. Io la scuola di pilotaggio la usavo un po' come, lo chiamavo il prezzemolo d'oro,

0: perché mi serviva per una marea di cose, per fare filmati, per fare promozione, per fare. Usavo in tutto, durante le gare gli facevo provare le macchine ai clienti e così via. Tutto serviva per fare una bella torta con tanti, tanti canditi.
1: Quindi direi che è fondamentale perché partendo dal discorso della guida sicura si riusciva a coinvolgere sia la clientela con piloti di nome importanti. Pensiamo qua nel Bresciano un Dallavilla, un Alex Caffi, pensiamo a un grandissimo Fabio Babini, tutte persone che riuscivano, sono convinto, a trasmettere quello che è l'importanza del controllo della vettura.
0: Sì, e devo dire anche che questi anziani piloti, chiamano anziani, si arrabbieranno loro, ma è difficile trovarli oggi così, umanamente parlando, e anche per lo spirito e per la comunicazione. Uomini eccezionali.
1: Direi che una piccola pillola che ti faccio dare è il discorso di aver avuto anche, oltre a grandi campioni di settore, quindi di rally, ma anche campioni che venivano dalle due ruote. Hai fatto correre Valentino Rossi che, da appassionato di quattro ruote, ha fatto grandi cose anche nei rally.
0: Sapete come si guida una macchina? La macchina si guida col culo.
1: Quello l'ha sempre detto Niki Lauda ed è vero, ed è
0: Ed
1: vero.
0: è così. E chi è quali sono gli specialisti migliori? Quelli che corrono in moto, perché la minima sbandata, roba del genere, la percepiscono sia sulla moto che chiaramente sulla macchina, che è più facile. E quindi i campioni li ho trovati anche lì, e con Valentino, che tra l'altro ho conosciuto subito, immediatamente, l'anno stesso della vittoria del suo primo mondiale, ha acquistato una Subaru e poi sono riuscito a farlo correre, a vincere nella Bologna Motor Show, e l'ho fatto correre anche in Nuova Zelanda nel mondiale e così via.
1: Ma è vero che ti chiamavano durante le gare di mondiale, ti chiamavano l'uomo volante?
0: Mi hanno chiamato in tante maniere, anche un po' pazzo, se è per quello, perché sono sempre stato. Dice, ma da dove ti è saltata in mente questa idea, questa cosa e così via? L'importante è nella vita cercare di prendere le opportunità e prendere le farfalle senza ammazzarle, insomma.
1: Quindi di farle nascere, vivere da crisalidi, farle diventare belle farfalle e farle volare. Bene, direi che questo è il sale di quello che è ed è il sale anche di quello che tu nel tuo manuale vai a presentare, perché presenti un bel nuovo progetto, Boxer 90, che sappiamo è un quasi marchio di fabbrica dei motori Subaru. Cos'è questo tuo progetto che sta facendo nascere con il tuo figlio?
0: Questo progetto nasce dal fatto che ho un sacco di persone, amici, non amici, amici degli amici, amici dei piloti e così, che mi domandano: ma come si fa ad avere questa macchina? Come posso usarla questa macchina? Perché una delle cose fondamentali è che adesso il mercato delle macchine degli anni 90, quelle che si possono poter guidare ancora adesso con grande soddisfazione, è in continuo aumento. E quindi consigliami cosa fare, consigliami. Allora, a questo punto è il fatto più semplice, quello di far nascere quasi un club di amici, dove gli si dà la possibilità di poter tornare a guidare e imparare a guidare come si deve, per chi non lo sa, o migliorarsi per chi è già a certi livelli, creare dei momenti di gruppo dove trovarsi assieme, divertirsi, guidando, mangiando e bevendo, non durante
1: Quindi anche la convivialità è
0: la
1: fondamentale.
0: convivialità, e da lì nasce il progetto di poter andare avanti in questa maniera. E questo lo sta portando avanti soprattutto mio figlio, Giuseppe, ma gli do chiaramente una mano, perché poi le telefonate arrivano a me, quindi poi.
1: Allora, direi che questo manuale, perché me lo sono guardato e da tanti spunti, l'hai voluto creare proprio come manuale per far capire alle persone che cosa è stato fatto nel corso.

0: corso di 50 anni di vita tua nell'automotive, quasi 50 anni, ma soprattutto la passione che ti ha mosso verso marchi importanti, da BMW a Subaru.
1: Sì, beh, poi la potenzialità, diciamo, di momenti creativi che poi nascono in progetti che poi hanno successo, perché poi il continuare a perseverare e soprattutto a sviluppare le cose, a me piaceva sempre fare cose che non si facevano, cose nuove e cose dove le persone si possono divertire. E la vita non deve essere tanto, deve essere piacevole, insomma.
0: Dalla passione e divertimento, per esempio, è
1: Sì, e questo
0: fondamentale.
1: è cercare di far continuare questa passione. Vedo che ce n'è tanta ancora, e questo mi spinge a fare questo, insomma.
0: Una domanda che a me piace perché fa capire anche lo spessore dei piloti che hanno corso con te e nelle tue squadre. Se tu dovessi fare una classifica, è brutta farla, ma oggigiorno le fanno sempre, una classifica dei piloti che hanno corso per te. In cima a questa classifica chi ci metteresti?
1: È difficile perché se dici che accontenti uno, poi scontenti l'altro, ma direi,
0: Facciamolo per epoche. Fino agli anni 90 chi metteresti?
1: beh, Marco Ale è ancora un grandissimo amico e rimane un amico e ci sentiamo ancora adesso per telefono e così via. Quindi,
0: Decennio 90-2000?
1: 90-2000.
0: Uno straniero e un italiano.
1: Beh, allora, stranieri, rimango un po' così perché proprio
0: Non te
1: adesso,
0: l'aspettavi, eh?
1: sì, non me l'aspettavo perché ho fatto diventare dei piloti come Latvala, Hirvonen e così via, e adesso mi vedo l'altro ieri
0: Il cucciolo
1: il
0: suo?
1: cucciolo suo, lui vecchio, e come mi sono sentito vecchio,
0: No.
1: però cerco in questa maniera, in ogni caso, di rimanere giovane. Cercando di muovermi, di fare qualcosa che possa essere piacevole.
0: Che poi una cosa fondamentale che hai detto è corsi di guida sicura, non solo fatti in Italia, ma sei stato uno dei pionieri dei corsi di guida fatti in Finlandia e nel nord.
1: Sì, abbiamo fatto dappertutto, in Norvegia, l'abbiamo fatto in Finlandia, in Austria, siamo a Folgaria, l'abbiamo fatto dappertutto e erano quelli che piacevano di più poi alla fine.
0: Che poi era una guida sicura fatti su terreni molto, molto speciali con bassa aderenza, che era il vero
1: Si
0: vera
1: faceva
0: palestra.
1: sui laghi e sui fiumi, era una cosa incredibile, ma poi c'era anche la fa poi non era finita lì. Si andava con le motoslitte durante la
0: Sì,
1: notte,
0: c'era un pacchetto
1: i
0: completo.
1: cani con le slitte, cioè il contorno anche era anche quello.
0: Era
1: Le notti
0: affascinante.
1: ghiacciate nell'hotel di ghiaccio,
0: Immagino quante aurore boreali hai
1: fare la
0: potuto
1: sauna e
0: vedere.
1: buttarsi dentro nel buco gelato e così via, roba del genere. Cioè, io sono di Verona e dicono che se noi è matti, noi volemo.
0: E questo direi che è il sale della vita vero del rallismo, perché in effetti il mondo del rally è un po' quello, è proprio tanta bella follia, perché solitamente si dice che in pista hai dei margini di errore. Quando sei su strada, nei rally, il margine d'errore deve veramente ridursi al minimo.
1: Sì, e devo dire che ce n'è tanto bisogno di insegnare perché vedo delle cose per strada che sono pazzesche.
0: Ed è proprio quello il messaggio che è fondamentale riuscire a dare, soprattutto ai giovani, che spesso si avvicinano all'uso della tua vettura in modo sconsiderato e non preparato. E i corsi, come tu hai sicuramente pensato tanti anni fa, sono il fil rouge che dovrebbe realmente
1: Io so
0: andare.
1: solo un risultato, che tutti arrivavano super gasati, andavano via con le orecchie basse perché capivano esattamente, dovevamo far capire quali erano veramente i pericoli e di non superare determinati limiti.
0: Ed è fondamentale questo. Direi che in chiusura ti faccio dire, perché è bello, sono convinto che tanti ti chiameranno per sapere. Per volere il tuo manuale, eventualmente, dove lo possono trovare i nostri ascoltatori se lo vogliono cercare,
1: Adesso l'abbiamo
0: appassionati?
1: consegnati tutti a Parma, ad Automoto Expo,
0: E poi mi dicevi che su Amazon,
1: su
0: cliccando
1: Amazon,
0: Boxer
1: no,
0: 90,
1: devo ancora farlo,
0: verrà
1: però
0: attivato.
1: chi sì,

0: iscriverà al club e così via, chiaramente avrà anche il libretto
1: Per
0: e
1: poter
0: libretti
1: usufruire con tutti i
0: particolari.
1: particolari, con tutti gli aneddoti, che ce ne sono tanti e di belli, che con tanti
0: Ma
1: piloti
0: deve
1: e
0: essere
1: tanti. È
0: simpatico e piacevole, non deve essere pesante.
1: quello che hai voluto fare, perché è proprio quello. Direi che il manuale che ci ha fatto Alberto è proprio quello, e è quasi un tragitto ed un percorso fatto nel mondo della passione dell'automotive e dei rally, che è quello. Bene, direi che adesso andiamo a seguire. Ringraziando Alberto per la sua partecipazione, grazie
0: No,
1: mille
0: grazie a
1: dei
0: te
1: tuoi.
0: Roberto,
1: Allora,
0: scherzi,
1: questo è, sei
0: e
1: stato
0: a Tiglio.
1: un grande ospite, e che mi ha dato a Tiglio questo onore di averti qua, è bellissimo. Bene, adesso un po' di pubblicità e dopo al rientro un bel servizio fatto da Francesco e Rudy, che sono andati alla presentazione del WEC che si correrà a Imola ad aprile. E a questo punto vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima.
2: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
2: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo qui a Milano in Piazza Duomo per la presentazione ufficiale, la conferenza della 6 ore di Imola, la prima gara dell'anno del Mondiale WEC.
1: Prima di guardare al futuro, guardiamo al passato. Come è stato il 2025?
2: Beh, il 2025 direi che è stato un anno molto importante per noi, direi il più importante e ricco di successi nella storia dell'Endurance Ferrari. Abbiamo vinto il campionato del mondo costruttori, abbiamo vinto il campionato del mondo piloti mettendo tutti e tre gli equipaggi primo, secondo e terzo nella classifica, quattro gare su otto le abbiamo vinte noi, terza volta consecutiva alle Mans, dunque qualcosa di incredibile, qualcosa che ci riempie di orgoglio, ma allo stesso tempo è una grande responsabilità per continuare a fare bene e il nostro sguardo è rivolto al futuro, al 2026, per cui tutti questi risultati li abbiamo portati a casa, ne siamo ben contenti, ma dobbiamo guardare avanti.
0: Quindi fino all'anno scorso si diceva la Ferrari vince alle Mans 23-24, mancava il mondiale, ora il mondiale è arrivato, quindi il 2026 come si fa a crescere ancora di più dopo tutti questi grandi risultati?
2: Beh, crescere è impossibile perché più di quello non si può vincere, diciamo che dobbiamo rimanere a livello dove siamo. E questo è il nostro obiettivo, cercare di essere sempre tra i primi, lottare, e poi non si può sempre vincere, gli avversari sono di tutto rispetto, per cui dobbiamo temerli e dobbiamo continuare con umiltà a fare bene, a crescere e a mantenerci, come dicevo, sempre al vertice delle competizioni, e poi speriamo di gara per gara di portare a casa degli ottimi risultati e i conti si faranno alla fine.
0: E un'ultima domanda: che emozione sarà iniziare il mondiale quest'anno proprio da casa, proprio da Imola?
2: Beh, è un'emozione aggiuntiva, è una grande responsabilità, è anche un qualcosa che è completamente differente dal passato, e saremo vicini ai nostri tifosi, vicini ai nostri colleghi, perché la nostra fabbrica è molto vicino ad Imola, per cui doppia responsabilità.
0: Pietro, benvenuti, il direttore dell'autodromo di Imola. Cosa vuol dire far aprire il Mondiale WEC 2026 proprio da Imola?
3: Beh, è stata purtroppo, dico, un'occasione, però noi ci siamo fatti trovare pronti, naturalmente il pronto vuol dire solo aver accettato, aver avuto la possibilità di poter fare il prologo i giorni prima, il martedì, e per noi il WEC è una gara importantissima, noi ci crediamo molto, perché una gara di 6 ore coinvolge molto il pubblico, perché con un biglietto da 50 euro puoi entrare in circuito e puoi andare a vederla in tutte le parti, quindi dal Tamburello alla Tosa, Piratella, tutto, e acque minerali dove vuoi, e in più queste 6 ore sono anche delle 6 ore che sono riempite da tantissime attività. C'è una fan zone dove si va da una scuola di guida sicura per i bambini in collaborazione con l'Automobile Club e anche con ACI, e Automobile Club del West, che è francesi.
0: Si è parlato appunto proprio della volontà di far avvicinare i giovani, le famiglie a questa 6 ore di Imola, e può essere proprio questo il motivo, oltre alle straordinarie Hypercar, alle GT che corrono all'interno del WEC, può essere proprio questo una delle motivazioni che sta portando il WEC a crescere sempre di più anno dopo anno, questa voglia di avvicinare quanto più pubblico possibile?
3: Assolutamente sì, noi negli anni in tutti gli eventi abbiamo fatto un po' di errori in automotori, mi dico, che abbiamo sempre tenuto molto lontano il pubblico, perché pass, contro pass, permessi, non permessi, era diventato veramente... Questa gara invece con questo biglietto unico, con la possibilità poi di entrare anche in griglia, perché c'è la possibilità per i pochi fortunati, però per 1000 persone, di entrare in griglia prima della gara, quindi toccare le macchine, vedere i piloti, e in più tutte le attività collaterali che vengono fatte sicuramente sono una grande apertura, e quello abbiamo bisogno noi. Noi abbiamo dei luoghi dove il nostro scopo principale è riempirli e far sì che le persone vengano, si divertano e siano appassionati. Naturalmente dobbiamo essere appassionati di cibo, di musica e anche di motori.
0: Poi diciamo che il fatto che la Ferrari sia riuscita negli ultimi 3 anni a vincere la 24 ore di Le Mans e debutterà la prima gara da campione del mondo in carica sarà proprio a Imola, diciamo che questo è un altro bell'assist.
3: Sai, è una combinazione bellissima, perché l'autodromo di Imola, Enzo Dino Ferrari nella Motor Valley con la Ferrari campione del mondo, con l'anno scorso vincitrice, quindi i presupposti migliori ci sono, quindi noi ci aspettiamo un gran pubblico e soprattutto ci aspettiamo una gran bella gara in pista.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit...

0: Per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi. Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: per spaccio. I dettagli nella copertina.
1: Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore, che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo ad occuparci del processo a carico di Giovanni Fortunato, ex sindaco di Santa Marina, e di altri 6 imputati accusati di corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Nuova udienza ieri a Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della commissione per il paesaggio del comune di Santa Marina e teste del pubblico ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente, Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla commissione per il paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal pubblico ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.
0: Le foto del salvataggio di un anziano a Polla da parte di 4 carabinieri sono arrivati anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
4: Il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, il fatto è accaduto a Polla

0: giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma. È quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Tanagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.
1: Giovanna Pastoressa morì nel 2019 a causa del crollo nel palazzetto dello sport di Lauria. Ora sono state emesse quattro condanne per la morte della giovane psicologa. Sentiamo. Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare

0: Fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News, giornate di incidenti lungo la 2 del Mediterraneo, scopriamo di più nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un altro auto articolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bob carta così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati due giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con tre auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. Due furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.
0: Walter Lavito, l'accusato di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, ha chiesto di scontare gli arresti domiciliari nel suo paese di origine in Basilicata. Federica Pistone.
2: Walter Lavito ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamata a decidere

0: sulla misura cautelare nei confronti di La Vitola, detenuto da 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, La Vitola si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui La Vitola potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune rappresenti un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi alla Vitola gli arresti domiciliari nel comune Lucano.
1: Dopo le polemiche nate qualche giorno fa per un evento sulla cultura ebraica che si sarebbe svolto a Sala Consilina, il sindaco Domenico Cartolano ha voluto rispondere alla lettera che le era stata indirizzata da alcuni cittadini. Sentiamo.
2: Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune valdonese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campania, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Scal, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campania, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della Rete Vallodidiano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera risposta alla Rete Vallodidiano per la Palestina circa le sofferenze inflitte a quel popolo.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Francesco Sanseviero di Padule è diventato campione nazionale della Federazione Ciclistica Italiana nella categoria M2 a cronometro. Il servizio è di Elena Comoniello.
1: Francesco Sanseviero, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FCI M2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.
0: Ed ora parliamo di solidarietà con la seconda edizione di Gaza a Casa Nostra, un'iniziativa di pace, solidarietà e vicinanza che ha visto coinvolte famiglie e bambini palestinesi ad Ascea Marina. Vediamo.
2: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in

0: Un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme sognando un mondo migliore e il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni.

prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti, nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT. Insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Ciosetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua. E
2: Ciao a
0: poi
2: tutti.
0: ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare e di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Babbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedervi. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini.
2: No, in realtà ricopre il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono anche
3: No,
2: in difficoltà.
3: no, no, no, no.
0: Tra l'altro
1: Questo
0: ricopre.
1: soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene,
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
1: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matte.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
0: hai
3: sì.
0: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo e al... E

0: al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande. Per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
1: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
0: Allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio ho iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta, ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente, per cui quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
1: Ah, certo, la pista azzurra.
0: dove c'era e c'è una pista di go-kart, per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart, e con il quale iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
1: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
2: Matteo, video messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
3: Ciao Matteo.
2: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Ole Vincole Capotto e tutto lo staff di Go Kart TV. Ciao!
0: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona.
1: Una
0: E loro
1: persona,
0: erano delle
1: certo.
0: persone, esatto, loro erano delle persone e sono delle persone diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
0: È completamente così perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
1: Esatto.
0: luce e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai.

0: con quella attuale, perché, ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
1: Esatto. I ricordi non sono finiti per te, può partire questo contributo.
2: Ciao ragazzi di Olevin con le Cappotto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande.
1: Il nostro Fiorello, Fiorello.
0: Fiorello, esatto. Infatti adesso raccontiamo perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
1: Esatto.
0: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io, quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre tutti gli anni per gli auguri, prima lui perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, e per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
1: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
3: Tanta nostalgia.
0: Tanta nostalgia, ma sai, un po'
1: Sì,
0: penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero. Intanto qua pantano, che è sempre bello da vedere. Ho sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera. Ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
3: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando
0: Sì.
3: di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
0: Sì, Sauro era in super, mi sa che in questi anni era già in
1: Superato.
0: Formula Supera.
1: Superato.
0: Esatto,
1: Matte,
0: questo non.
1: velocissimamente,
0: Sì.
1: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare i nomi, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri.

0: 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista, quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
1: Vabbè, no, sarà bellissimo. Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
0: Esatto.
1: bellissimo.
2: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule per te: Formula Renault, Formula 3, World Series by Nissan.
1: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Eurocup, per cui
2: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
1: sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
2: Ah,
1: stato
2: Giulio.
1: un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, quando arrivai secondo nel campionato, per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test, e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
0: Formula
1: loro, in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano non bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo, perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box. Però ecco, è stata sicuramente
0: Ma
1: una
0: che emozione è
1: bella.
0: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
1: È stato molto, molto emozionante. È stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta. Però indubbiamente, eccoci, girare davanti al pubblico di casa, e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi. Quindi, non so, per esempio a Valencia, dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale, chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco. Però è stata sicuramente molto, molto bella, e poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nelle FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco. Ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
0: Però dobbiamo dare anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso, e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
1: Sì, beh, sicuramente, diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza, quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri.

0: italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo, è un po' normale che fosse così perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi nel proseguo della loro carriera sono riusciti a fare grandi risultati, da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minardi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
1: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando sul nostro, su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
0: Dai,
1: bellissimo. E poi,
0: Bocchini!
1: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria, e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono, per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
0: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguo, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre. Però, quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT, perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa, e grazie a questa scelta, che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente, perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece, in maniera molto rapida e fredda, ho switchato sul GT, e grazie a questo cambiamento, in quel momento controcorrente, poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista, e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi, e così come quando ho smesso di correre, e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky, e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le
1: Esatto.
0: corse. Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
1: Sai
0: mente
1: cogliere il
0: proiettata al
1: momento giusto,
0: futuro.
1: Matteo, comunque, perché quello che hai
0: Sì.
1: fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky, che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta, e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT, e poi anche questa cosa qua, dal GT comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi, penso che pochi ce ne sono, e quindi
0: Ho
1: sai anche
0: avuto
1: come.
0: questa. Quindi, per rispondere a Sauro, io, sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi, perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità, ovviamente, di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere

0: pilota di Formula 1, ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
1: Sì,
0: questo ne sono sicuro. E
1: tra
0: quindi,
1: l'altro, scusa Teo.
0: no, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo
1: Sì,
0: ambiente mi
1: sì.
0: offre.
1: Beh,
0: Per cui, è questo.
1: un domani puoi venire a lavorare con noi, se va avanti.
2: No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto. Alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti, e si vede proprio, si vede tantissimo. E quindi
1: Tra l'altro, scusa, non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto Teo?
0: sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi quell'anno successivo e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona,
1: Bello.
0: Sebring e compagnia bella e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua con questa vettura dove mi
1: Bellissimo.
0: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi. Per cui,
1: Ascolta.
0: ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi,
1: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1? Ti ha aiutato? Ti ha fatto scegliere sempre da solo? Ti sei consigliato con lui? O è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
0: sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma, poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
3: Beh, comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
1: Esatto.
3: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già, non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
1: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità. Al nostro rientro, grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobbi non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, anche un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa.

0: Nivirta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nivirta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale. La tua auto è pronta.
2: Che professionalità.
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io. Punto Pro.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: Amici di GoCarta TV News, le vincole capoto, rieccoci qui come avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi. Eccolo qui, eccolo qui.
9: Ciao, eccoci.
8: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
9: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5 C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione. Per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi? E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità. Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di base la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? E dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere

0: ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose, ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere
1: Esatto.
0: un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky
1: Benissimo.
0: Sport Everyone, che poi si è evoluta perché adesso quest'anno marca il 12º anno che sono a Sky e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
1: Mi hai risposto. Benissimo, ho
0: No, è
1: capito,
0: bellissimo anche perché
1: non pensavo
0: penso, Matteo,
1: che
0: per fare.
1: era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo perché, sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
0: Monza, no?
1: Sì,
0: Questo è Monza
1: Monza, no? 2025.
0: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. Sì, no, il pubblico italiano è sempre
1: Spettacolo.
0: molto, molto carino e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta tanta energia alla fine, per cui
1: A
0: mi
1: tal
0: rendono
1: proposito, so che
0: felice.
1: Matteo ha da farti una domanda su dopo aver visto questo video. Giusto,
0: Io un
1: Teo?
0: attimo, mi hai preso alla sprovvista. Quali della domanda? Un attimo,
1: No, la domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
0: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
1: Bella
0: continuo a
1: risposta,
0: rimarco
1: bella risposta.
0: su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e posso penso a parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
1: Esatto.
0: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro. Quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano, io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
1: Ma
0: e
1: è questa la tua
0: parliamo.
1: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché Come
0: proprio
1: poi è Carlo
0: si
1: Vanzini così, perché
0: sente. Certo.
1: io ho fatto degli
0: Sì.
1: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè, si mette a parlare, lo
0: Sì,
1: vedi
0: sì.
1: proprio che è la sua vita, la
0: È
1: Formula 1.
0: così, ma
1: E il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
0: è così. Guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no, collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa. Quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile perché sei perennemente in giro. Però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione. Ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo. Cioè
1: Vabbè, certo.
0: noi lavoriamo, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo perché noi ci prendiamo in giro tra di noi. Cioè, io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
1: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
0: Spettacolo.
2: No, no, no, Matteo, scusate, oscurate Matteo Bobbi.

0: tutti, ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono. Matteo,
1: siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
0: No, noi siamo a Miami.
1: Vabbè,
0: Matteo,
1: fammi finta di essere lì, dai.
0: No, no, Matteo, no.
1: E mia
0: Matteo,
1: mamma crede che sia lì.
0: Matteo.
2: No, è questo spettacolo, questo video.
3: Ci sono.
2: Era il primo anno. Credo che il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, io mi avevano lasciato a casa. E detto, almeno fatemi godere la canzone di Miami, perché siete tutti lì, io non ci sono, quindi.
4: Ma perché tu spesso, comunque rimani a Milano, giusto?
2: Meno, nel senso che ci sono stati due anni nei quali sono stato, sì, due o tre anni nei quali sono stati principalmente a Milano. Uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano, e poi perché all'inizio, diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista e in quindi trasferta. In trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica, oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista ovviamente riesci ad avere più informazioni.
5: C'è qualche team rispetto all'altro?
6: Il regolamento Sauro di quest'anno.
2: Vai Sauro,
6: forse
2: vai,
6: arrivo
2: vai.
6: Dopo io. No, volevo dire vai.
5: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le ruote?
2: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta. Giusta. Diciamo che ci sono dei team che agevolano di più rispetto ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti... Poi sai, dopo tanti anni... le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate, quindi quando poi alcuni personaggi dei team di Formula 1 prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto con tutti i team.
4: Tra l'altro stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobbi prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi, perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara Matteo Bobbi fa un bel punto della situazione, quindi per tutti gli appassionati Matteo Bobbi su YouTube potete vedere tutti i video post gara, alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
2: Sì, guarda, io anche qua sai ci sono degli youtuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico, con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare,
4: certo.
2: Mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi, e quindi i miei video, come vedi, sono, io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino certo, girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
4: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine, e questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
7: Parlare dello stanzino che noi microfoniamo a Rossi, vai Matteo. Lui peraltro, Matteo, è forte anche su un altro tema.
8: La figa.
7: No!
4: No!
2: Allora, lì è... Adesso vi racconto com'è arrivato, fa ridere perché...
4: comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
2: Sì, siamo tutti appassionati. Diciamo, è una... È venuto carino perché...

0: allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta, che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
1: Abbiamo
0: sapeva
1: svelato il
0: probabilmente,
1: perché.
0: non sapeva di essere in diretta Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena. E per cui
1: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
2: Però lasciami dire, queste
1: Adesso
2: sono cose
1: vedendo ho
2: belle.
1: visto pure
2: Sono cose bellissime queste, lasciami
0: io.
2: dire.
0: Sì, è andata così, è andata.
2: Naturale.
1: Ragazzi,
0: Allora,
1: io arrivo
0: Mario,
1: in
0: vai.
1: ritardo. Ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no? Ma
0: Sì.
1: con tutte queste modalità di gestire, il pilota riesce a guidare ancora distinto oppure rischia di diventare un gestore di sistemi? Nel senso, un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
0: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta. Per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
0: Vai.
1: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
0: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
1: Ok. Quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie, delle novità tecniche prima di andare in onda?
0: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo.

0: sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda, e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
1: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
0: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
1: Quindi una trentina, via. C'è
0: Sì.
1: una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
0: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
1: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
2: Io lo volevo dire,
0: Kimi
2: infatti.
0: Antonelli.
1: Kimi Antonelli.
3: E potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
0: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello. Cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
1: Così
0: secondo anno
1: subito.
0: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
3: Posso fare due domande al volo?
1: Devi.
3: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
2: Bravo, Sauro.
0: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente
1: Sì.
0: alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso sono, ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria. Quindi aiutatemi voi
3: Guarda,
0: su.
3: io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello. Mi
0: Sì.
3: dispiace, eh? Mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton, ancora non l'ho visto da nessuna parte.
2: Anche per me.
0: Ecco,
2: Esatto.
0: quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
3: Devo
0: molto bello,
3: dire
0: sì.
3: che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un
2: Ma
3: buco di questo tipo.
2: ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui sì, non se l'aspettava, cioè non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi con la scia e tutto è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, già ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
1: Senti, Teo.
0: Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo perché è stato un sorpasso pazzesco e ripeto, il Max è un pilota allucinante a dir poco.
1: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma ti saresti voluto rimangiare?
0: Non che, beh sì. Uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì.

0: Ma a parte quello, ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua, che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto è successo, diciamo,
1: Per il mondiale.
0: Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
1: Per te Matteo Hamilton 8 mondiali?
0: Sì.
1: Presi.
0: Sì, ma non perché
1: Non per
0: sia,
1: togliere a
0: non
1: Max,
0: perché,
1: però.
0: esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo. Però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
1: Ti ricapita di riguardare le gare per insomma, capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
0: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici era perfetto o comunque era quello che io volevo dire. Per cui
1: Esatto,
0: tante volte
1: sì,
0: questo
1: è
0: mi
1: vero.
0: aiuta perché, ma questo vale un po' per tutti i lavori, quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
1: E senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte.
0: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche o perché fa certe cose o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
1: Beh, può capitare, no?
0: Sì, beh, non so, non è, insomma, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
1: Voi avete qualche domanda, ragazzi? Io
2: No,
1: invece. Vai, vai, Sauro.
2: io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là l'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è
0: Allora,
2: sempre.
0: sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva ed è veramente complicato non voler bene a Kimi o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
1: C'è un pilota.
2: Scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora la
0: Verrebbe
2: testa di
0: sicuro.
2: stare davanti oppure?

0: Beh, allora piano non andrebbe, eh? Piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di come vedresti. Secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
1: Chapeau.
0: difficile per tutti, eh? O per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto. Per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so. Bisognerebbe trovarsi.
2: Il
0: Di
2: problema
0: sicuro.
2: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
1: Chi non lo
2: secondo
1: farebbe?
2: me, però
0: Normale,
2: non pensavo
0: è
2: così, Saulo,
1: normale.
2: sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
1: Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no?
2: Sì.
1: Ha un'energia interna oggi, chimica, è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'ICCAT. All'ICCAT era un cigno che era alto 1 metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
2: Guarda,
1: sono io.
2: ragazzi, questi piloti nascono poco, si vedono a carte. L'esempio è un Nyck de Vries che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma
0: Ah, dei problemi, Matteo, non ti
2: purtroppo
0: sentiamo
2: si
0: più.
2: vede dall'inizio.
0: Non ti sentiamo, Teo. Vabbè,
2: Con problemi.
0: Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
2: Urca.
1: Ok.
2: Vado col cuore, dico Antonelli.
0: Perfetto, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
1: Guarda, io me la tengo per la prossima volta perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché è
0: Dai.
1: bella lotta, se la Ferrari è una bella lotta anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
0: Vediamo, vediamo, vediamo. Sicuramente
2: Io voglio sapere i vostri. No,
0: è un
2: ferma.
0: mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai, quello
2: No,
0: sicuro.
2: no, però voglio sapere i
0: I
2: vostri nomi. Chi
0: nostri?
2: vince il mondiale? Certo, se no.
0: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
1: Guarda,
2: Io Kimi.
1: a me fa piacere che vinca Kimi perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo e per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa mai, a meno. Io non l'ho vissuta. E penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1, però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione, perciò sono lottato come lo è lottato anche Marc Cheré. Via. Io
2: Eh beh, no, certo.
1: tifo per entrambi. Poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dove se lo merita e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
0: Il meglio, il
1: Il
0: meglio.
1: meglio.
0: Il nostro Kimi. Bene, ragazzi. Io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo
2: No,
0: a
2: grazie a voi ragazzi, grazie per
0: grazie
2: partecipare.
1: Matteo. Grazie.
0: Siamo veramente super super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevin Colecapoto,
2: Ciao ragazzi.
0: il nostro Mughini, Saulo
1: Ciao a tutti, ciao
0: Cesetti,
1: ragazzi.
0: e il nostro super dalla Sky Sport Crew Matteo.
2: Grazie, grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Alla prossima, ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile

0: comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare

0: La domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate.

0: date, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà

0: grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi

0: Non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina.

0: Una montascala in casa si installa in poche ore senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate, in Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti, a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua, sempre termoregolata, per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua, importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento, mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia, rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico, quindi osserva bene oggi il punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanca, stanco, se sei magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione.

0: Questo primo shake body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, glassi le spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo tre serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le quattro dita avanti e i pollici dietro, ok? L'importante è che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, quattro dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

21, respira e poi 4 di Kumbhaka. E adesso la velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

da qua devare con legambe, distendo legambe, appoggiando le cane, a testa em giù. Sollevo il talone, piego il guardavanti, vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi che passa oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana, inspiro, espiro, guardo avanti. E porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo. E riportiamo in Tadasana. Quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro, braccio lungo del tronco. Ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare il peso del corpo sulla punta dei piedi, facciamo questo movimento di sollevare bene il talone, benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire, tutte noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nell'articolazione, joints, quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce, quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga, abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale, quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio, dopo l'altro. Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe, pieghiamo bene le ginocchia. Con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca, come se volessi fare uscire l'acetabolo, che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici, ma molto, molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale avanti, dietro, verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene la movimento. Da qua adesso, riporta noi chiamiamo monkey. Stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una gratatina sotto le ascelle. Lascia le gambe piegate leggermente, puoi anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio. Poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento. Questo chiama monkey stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi cerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea, in 90 gradi, e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe. Solo qua, vedi laterale, solo questo. Avanti e indietro.

benissimo. Poi su e giù. Inspiro e quando vado verso il basso, espiro. E posso portare la testa verso il basso. Adesso usiamo solo le braccia avanti, laterali, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterali, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, quando fai breathe of joy, senti quella aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30, 40, 50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche il movimento, respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump. E andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco. I piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alluci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro per 8 volte.

Benissimo. Da qui vado a puntare il piede fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono lì gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la gas delle tue spalle. E vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo Malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paulo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

0: due.
1: Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pubi che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto. Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi divaro con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Baixa, abandonar e segue o sólido respiro. E observa cosa avviene, come l'energia è cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

0: Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra porta il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco.
1: Rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Guardo verso il terzo occhio, guarda adesso la punta del naso, pavimento. Inspiriamo un'altra volta.

E da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su Web TV con Gusto Yoga. Namastè!

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura, come sempre, c'è la rubrica Info Salerno.
1: Con una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sono confermate fino al 15 settembre le misure a tutela dei lavoratori esposti al sole. La decisione è legata al perdurare delle alte temperature che insieme all'umidità e alla prolungata esposizione alle radiazioni solari possono provocare stress termico e rischi per la salute. Restano escluse le operazioni urgenti per il ripristino dei servizi essenziali. Il Comune di Caggiano ha ottenuto 3 finanziamenti per complessivi 381.000 euro destinati alla progettazione di interventi contro il rischio idrogeologico. Le risorse riguardano il versante Grotta Rossa Lavanghe, il vallone di Massavetere e le aree di Murge Cappello e Cupalicchio, dove sono previste barriere e reti paramassi. Gli interventi interesseranno anche la viabilità. La progettazione consentirà di accedere successivamente ai fondi per i lavori. La grave siccità spinge il Comune di Corleto Monforte a chiedere alla Regione Campania il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento. Con delibera l'amministrazione ha chiesto l'attivazione delle procedure per accedere alle misure di sostegno. Pascoli poveri, scarsità di foraggio e difficoltà nell'approvvigionamento idrico stanno mettendo in difficoltà aziende agricole e zootecniche. Il Comune sollecita anche interventi per l'abbeveramento degli animali. Presso il poliambulatorio di Coperchi a Pellezzano è stato attivato un nuovo sportello sanitario disponibile ogni mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Sarà possibile svolgere pratiche di anagrafe sanitaria e identità digitale, ottenere la tessera sanitaria e effettuare scelte e revoca di medico e pediatra. Previsto anche l'allineamento dei profili sanitari per l'anagrafe vaccinale. A settembre partono inoltre le vaccinazioni pediatriche. Un nuovo defibrillatore comunale semiautomatico è stato installato presso il sagrato della parrocchia Sacro Cuore di Montesano Scalo, vicino a Piazza La Rocca. L'apparecchiatura è stata collocata in un punto facilmente raggiungibile per garantire uno strumento di primo intervento alla comunità. Nelle prossime settimane saranno installati altri defibrillatori nei punti più frequentati delle diverse frazioni di Montesano. Al via le attività dello sportello Selene a Sant'Egidio del Monte Albino, nato dal protocollo d'intesa con la consulta delle donne. Saranno attivi lo sportello di consulenza legale e quello di orientamento al lavoro e rete. La Regione Campania ha finanziato con 3 milioni di euro la messa in sicurezza e il miglioramento della SP13B, strada che collega Trentinara a Capaccio Capoluogo. Il finanziamento è stato disposto con decreto regionale numero 187 del 6 agosto. L'intervento consentirà di migliorare sicurezza e viabilità lungo l'arteria. Ad Agropoli è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Associazione Amici Quattro Zampe Agropoli per promuovere e monitorare le adozioni dei cani di proprietà comunale. L'obiettivo è favorire le adozioni responsabili e sensibilizzare sul benessere animale. L'associazione gestirà anche l'area di sgambamento di Viale Lazio. Proseguono per tutto settembre le escursioni gratuite sul sentiero degli innamorati di Ascea. L'appuntamento è ogni lunedì alle 8.30 con ritrovo tra lo stabilimento Il Brigantino e la scogliera.
0: Ed ora un servizio dedicato ad uno degli eventi dell'estate di Castel San Lorenzo, la passeggiata culturale organizzata nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe in collaborazione con l'associazione Raccontare Significa Resistere.
2: Contenti perché anche quest'anno per la terza edizione abbiamo raggiunto il sold out, abbiamo avuto una grandissima partecipazione. Ogni anno ci sorprende questa curiosità e questa attenzione che la gente di Castel San Lorenzo, ma anche molti turisti ci rivolgono nei confronti di questo nostro evento, e siamo veramente tantissimo orgogliosi. Abbiamo già detto anche durante questa passeggiata, il nostro motto è raccontare significa resistere, nonché il nome della nostra associazione, perché noi crediamo che il racconto costituisca veramente una forma di resistenza, in quanto raccontare la storia del nostro paese significa non farla dimenticare, ma anche tramandarla alle nuove generazioni. In queste 3 ore di passeggiata gli ospiti hanno scoperto tantissimi aspetti della storia, tradizioni, curiosità, anche leggende, hanno ammirato palazzi storici, hanno avuto accesso anche alle chiese di Castel San Lorenzo, quindi veramente hanno vissuto anche un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie agli attori che hanno poi interpretato alcuni personaggi storici realmente esistiti. quest'anno davvero grande emozione, una grande partecipazione, e siamo contenti appunto che dopo diversi anni in cui abbiamo promesso ogni anno che avremmo riportato le persone a visitare il nostro santuario, finalmente la promessa l'abbiamo mantenuta. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata proprio dal santuario, quindi da quello che è il borgo San Cosimo, che una volta era addirittura frazione del comune di Castel Sorrento, ora è la parte centrale, e si è

0: Siamo giunti al termine in quella che è la piazza Umberto I, quindi l'agorà del nostro paese, proprio per anche sottolineare quanto per noi il centro storico, soprattutto la sua valorizzazione, sia tra i punti cardine della nostra associazione. Alcuni progetti che ancora non sveliamo al momento, che sveleremo più avanti, sono focalizzati proprio sulla valorizzazione, in particolar modo del nucleo antico e quindi del nostro centro storico.
1: Come già diceva Rossella, il nostro tour è partito appunto dal santuario dei Santi Cosme e Damiano, che per fortuna dopo tanti anni è stato riaperto. Abbiamo visitato quelle che sono le emergenze architettoniche principali del nostro paese, quindi il Palazzo dei Carafa nella Vigna della Corte, la statua dell'Amore Universale dedicata al Cavaliere Luigi Amobrina. Poi siamo risaliti per via di Cisalena e abbiamo visitato la Chiesa Madre dedicata a San Giovanni Battista, il campanile dove era situata l'antica chiesa di San Giovanni, chiesa che poi è crollata nella metà dell'Ottocento. Stiamo passando poi per il Belvedere e il castello in piazza sempre di Carafa, abbiamo ammirato la vallata, il nostro comune dalla torre, dopodiché passando per piazza Umberto I e quindi la storica croce che è lì, che testimonia da secoli anche la storia del nostro paese, siamo giunti infine alla chiesa di Santa Maria del Monte a Santa Maria. Quindi abbiamo mostrato ai nostri graditissimi ospiti, anche mediante alcune rappresentazioni teatrali, quelli che sono stati i personaggi e gli eventi storici principali del nostro paese, e quindi colgo anche l'occasione anche per invitare gli ascoltatori a vedere, a visitare Castel San Lorenzo e magari a partecipare alla passeggiata che si terrà l'anno prossimo.
2: Ed ora le rubriche museando e poi i luoghi comuni, gli spazi che uniscono e poi che cucino, ma partiamo da museando.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo, io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la biblioteca del calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crucieri, Domenico Pellegrino, sposò questa

0: iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato.
1: Ed ora lo spazio dedicato ai territori, luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Ed ora il gusto con la rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidacilento.it, ma vi invito a seguirci anche sui social e sul nostro canale YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del campo largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitalisti bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.

0: stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.
1: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNR Ibe Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a 1 grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi

0: probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che El Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiore alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dio ride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina Hou Siyuji, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Un uomo è stato arrestato a Polla dopo aver aggredito il padre mentre si trovava già ai domiciliari per spaccio. I dettagli nella copertina. Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo ad occuparci del processo a carico di Giovanni Fortunato, ex sindaco di Santa Marina, e di altri 6 imputati accusati di corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Nuova udienza ieri al Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della commissione per il paesaggio del comune di Santa Marina e teste del pubblico ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente, Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla commissione per il paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal pubblico ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.
0: Le foto del salvataggio di un anziano a Polla da parte di 4 carabinieri sono arrivate anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, infatti è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.
0: Giovanna Pastoressa morì nel 2019 a causa del crollo nel palazzetto dello sport di Lauria. Ora sono state emesse quattro condanne per la morte della giovane psicologa. Sentiamo. Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne

penale, il Tribunale ha disposto per i quattro imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News, giornate di incidenti lungo la 2 del Mediterraneo, scopriamo di più nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un altro auto articolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bob cart così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Feriti invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati 2 giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con 3 auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. 2 furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.
0: Walter Lavito, l'accusato di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, ha chiesto di scontare gli arresti domiciliari nel suo paese di origine in Basilicata. Federica Pistone.
2: Walter Lavito l'ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a decidere sulla misura cautelare nei confronti di Lavito, la detenuto dal 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, Lavito si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui Lavito potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenta un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi ad Lavito gli arresti domiciliari nel comune lucano.
0: Dopo le polemiche nate qualche giorno fa per un evento sulla cultura ebraica che si sarebbe svolto a Sala Consilina, il sindaco Domenico Cartolano ha voluto rispondere alla lettera che gli era stata indirizzata da alcuni cittadini. Sentiamo.
1: Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune valdonese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campagna, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Scal, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campagna, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte

0: della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della rete Vallo di Diano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera risposta alla rete Vallo di Diano per la Palestina circa le sofferenze inflitte a quel popolo.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Francesco Sanseviero di Padule è diventato campione nazionale della Federazione Ciclistica Italiana nella categoria M2 a cronometro. Il servizio è di Elena Comoniello.
1: Francesco Sanseviero, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FC M2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.
0: Ed ora parliamo di solidarietà con la seconda edizione di Gaza a Casa Nostra, un'iniziativa di pace, solidarietà e vicinanza che ha visto coinvolte famiglie e bambini palestinesi ad Ascea Marina. Vediamo.
2: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Hotel La Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità

0: arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme sognando un mondo migliore e il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla

cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla Cappella Palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

Al centro della Basilicata, a metà strada tra Potenza e Matera, si estende il parco naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, che protegge oltre 27.000 ettari di territorio incontaminato. Il centro direzionale del parco si trova in quello che fu un antico complesso religioso nel cuore della foresta di Gallipoli Cognato. Abitato fin dall'XI secolo dai monaci basiliani, il complesso monastico passò poi alle Benedettine e quindi alle Clarisse, prima di diventare, con l'Unità d'Italia, demanio dello Stato. Vicino al convento delle Clarisse c'era un castagneto di piccola estensione, ma di ottima qualità. L'ente parco si propone di recuperare quell'antico castagneto. Vediamo come. Il primo passo consiste nella pulizia di quel tratto di bosco dalla fitta vegetazione arbustiva e in particolare dalle specie infestanti. Un sottobosco pulito consente agli alberi di svilupparsi più agevolmente e permette ai visitatori di poter accedere all'area senza rischi. Il lavoro consiste nel rimuovere la vegetazione del sottobosco facendo attenzione a non danneggiare piante protette, come ad esempio l'agrifoglio. Per garantire il massimo controllo, tutta l'attività viene svolta con strumenti manuali come decespugliatori, roncole e rastrelli, evitando l'uso di attrezzature pesanti e macchine agricole.

I residui della pulitura vengono poi accuratamente raccolti in un'area opportuna e infine bruciati in un falò strettamente controllato per evitare incidenti. Il successivo intervento per il recupero del castagneto delle Clarisse è la potatura delle piante esistenti. La potatura si propone di intervenire sulla crescita di una pianta per raggiungere una serie di obiettivi. Dare alla pianta una forma idonea alla migliore utilizzazione della luce, aiutare lo sviluppo dei giovani alberi, ottenere una migliore produzione di frutti, raggiungere un equilibrio nel rapporto tra le dimensioni della chioma e delle radici, estendere il ciclo vitale delle piante invecchiate. Allo scopo di aiutare i castagni a crescere rigogliosamente e migliorare la qualità delle castagne prodotte, si provvede all'espianto dei cosiddetti selvaggioni. I selvaggioni sono giovani castagni che si sono sviluppati spontaneamente senza controllo. Generalmente sono incapaci di giungere ad una qualità accettabile in età adulta, ma sottraggono spazio e nutrimento ai castagni di migliore qualità. Per rigenerare gli alberi di castagno non più produttivi, si ricorre ad un metodo drastico detto tramarratura. La tramarratura consiste nel taglio degli alberi più vecchi e mal ridotti, al livello del terreno. È importante eseguire il taglio in modo da impedire ristagni d'acqua sulla ceppaia e favorire l'emissione di polloni. Con il termine tecnico pollone si indica quella parte di una pianta simile a un ramo che si sviluppa direttamente da un tronco tagliato o ai piedi dell'albero, a volte anche direttamente dalla radice. La moltiplicazione per polloni è una tecnica largamente utilizzata, in quanto permette di ottenere piante adulte in tempo minore che dal seme. Per essere certi che queste nuove piante abbiano le giuste caratteristiche genetiche, una serie di campioni sono stati selezionati dal professor Travaglini e inviati al Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Qui i tecnici dell'equipe della professoressa Antonella Canini hanno prelevato il materiale genetico di ciascun campione.

con una complessa serie di filtraggi in centrifuga previsti da un rigoroso protocollo, è stato separato il DNA da analizzare. Questo materiale genetico è stato sottoposto ad una tecnica di biologia molecolare, detta reazione a catena della polimerasi, PCR, che consente di ottenere molto rapidamente la quantità di materiale genetico necessaria per le successive analisi. Il DNA così ottenuto è stato poi esaminato con la tecnica dell'elettroforesi in gel di agarosio. E infine, sequenziato per ottenere i profili genetici in base ai quali sono state individuate le giovani piante da porre a dimora.

Per proteggere l'area del castagneto da animali pericolosi per la crescita delle giovani piante, come ad esempio i cinghiali, è stata impiantata un'adeguata recinzione. Molto importanti sono le operazioni di manutenzione ordinaria, che consistono nella sarchiatura dello spazio intorno ad ogni singola pianta e nella potatura periodica. Questa manutenzione deve essere eseguita nei primi anni di vita dell'impianto, con cadenza semestrale. Per evitare che i castagni deperiscano durante i mesi più caldi, è necessario garantire almeno 4 irrigazioni di emergenza con cadenza quindicinale. Questo progetto ha consentito il definitivo recupero di una varietà di castagno locale ormai quasi perduta e la conservazione del suo genoma nella banca del germoplasma dell'Università di Roma Tor Vergata. Inoltre, tra qualche tempo, il castagneto recuperato potrà essere aperto ad una piacevole fruizione da parte dei numerosi visitatori.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa.

La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina Via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e a centina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi

0: doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
0: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: Il progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento per esempio dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerli sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capocantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite Filiera, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola, bonus di affitto.
6: Lo sport per immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo, permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlarli per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è

0: Il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
1: Il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante. Su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, 2 opere su 3 non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e

strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre

0: Too hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Unite CGIL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore, a ciascuna lavoratrice, di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se è un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione, dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito.

0: Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
1: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
2: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
3: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela. Un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
2: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
4: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche, abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era il marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
1: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno

Problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio. Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. De Montfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Montfalcone.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcone in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcone nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281,

0: Legge nazionale e legge regionale 3990 e all'epoca, appunto 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali più sfortunati, i gatti randagi. E ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti, 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo, non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta, aspetta. Tutti i gatti, conosci
4: La
1: tutti?
4: maggior parte sì, la maggior parte anche perché. La maggior parte perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono.
4: Sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono, dunque è un po'. Infatti chiunque viene mi chiede Chiara come si chiama questo gatto e allora sono sempre
1: Meraviglioso.
2: pronta. Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
1: Bellissime ragazze, devo dire, eh.
2: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza. Quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: Quello che ci è
2: gatto.
1: venuto a salutare
2: Quello
1: all'inizio.
2: che è venuto all'inizio a salutarci,
1: Ah.
2: e hanno adottato Martino e loro, i ragazzi di questa classe, mettono.
1: Eccolo là.
2: Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono 1 euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi. Quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture e quindi questo ci fa molto piacere
1: Bellissimo.
2: e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
0: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua, ecco, in
1: Eccolo.
0: compagnia e scambiando.
1: Cat therapy
0: Sì,
1: praticamente.
0: proprio.
1: È vero, è vero.
0: Questa è la
2: Ciao,
0: stanza delle
2: amore.
0: degenze, anche questi sono tutti
1: Vivi.
0: gatti da sterilizzare.
1: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto,

0: Interveniamo e
1: Certo.
0: sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono: ma così non li responsabilizzi. Invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo, in modo soft, seguiamo il percorso del
1: Sì.
0: gatto dato in adozione.
2: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso. Collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda, op, vieni mano, vieni, sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta, con le mani impegnate, esatto, quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
3: l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia, ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16 anni.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia, non
1: attacco.
0: dovete.
1: È un gatto
0: Andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre
1: Certo.
2: perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
2: Qui
3: varie
2: e
3: colonie
2: nelle
3: di
2: colonie. E
3: Monfalcone.
2: questo è il posto più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
4: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora

0: Turella è il signor
1: Libero,
0: perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città, e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
2: È vero. Io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
1: sempre avanti e non si molla di umilità.
2: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
3: Ciao,
1: tanti saluti,
4: ciao,
1: e arrivederci. Alla prossima.
2: Ciao. Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice.

impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore, durante il giorno, durante la fase invernale dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz una... e io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco. Pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vieni, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: E adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliargli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, è appunto da Savona, usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca a iniziare, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, da parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi.

0: Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. Un uomo è stato arrestato a Polla dopo aver aggredito il padre mentre si trovava già ai domiciliari per spaccio. I dettagli nella copertina. Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo ad occuparci del processo a carico di Giovanni Fortunato, ex sindaco di Santa Marina, e di altri 6 imputati accusati di corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Nuova udienza ieri al Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della commissione per il paesaggio del comune di Santa Marina e teste del pubblico ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente, Giovanni Fortunato ha

0: Preso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla Commissione per il Paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal pubblico ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.
1: Le foto del salvataggio di un anziano a Polla da parte di quattro carabinieri sono arrivate anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, infatti è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.
1: Giovanna Pastoressa morì nel 2019 a causa del crollo nel palazzetto dello sport di Lauria. Ora sono state emesse quattro condanne per la morte della giovane psicologa. Sentiamo. Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra, dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te.

Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News, giornate di incidenti lungo la 2 del Mediterraneo, scopriamo di più nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un altro auto articolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bob cart così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Feriti invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati due giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con tre auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. Due furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.
0: Walter Lavito, l'accusato di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, ha chiesto di scontare gli arresti domiciliari nel suo paese di origine in Basilicata. Federica Pistone.
2: Walter Lavito ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a decidere sulla misura cautelare nei confronti di Lavito, l'ha detenuto da 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, Lavito si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui Lavito potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenta un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi ad Lavito gli arresti domiciliari nel comune lucano.
0: Dopo le polemiche nate qualche giorno fa per un evento sulla cultura ebraica che si sarebbe svolto a Sala Consilina, il sindaco Domenico Cartolano ha voluto rispondere alla lettera che le era stata indirizzata da alcuni cittadini. Sentiamo.
1: Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune valdonese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campania, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Scal, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campania, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio.

0: Testimonio condiviso, così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della rete Vallo di Diano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera risposta alla rete Vallo di Diano per la Palestina circa le sofferenze inflitte a quel popolo.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Francesco Sanseviero di Padule è diventato campione nazionale della Federazione Ciclistica Italiana nella categoria M2 a cronometro. Il servizio è di Elena Comoniello.
1: Francesco Sanseviero, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FC M2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.
0: Ed ora parliamo di solidarietà con la seconda edizione di Gaza a Casa Nostra, un'iniziativa di pace, solidarietà e vicinanza che ha visto coinvolte famiglie e bambine palestinesi ad Ascea Marina. Vediamo.
2: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, e il messaggio scelto dagli organizzatori.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate, in Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua sempre termoregolata per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua, importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento, mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia, rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, nostro corpo energetico, quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanca, stanco, se sei magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, rilassa le spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo tre serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastika con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le quattro dita avanti e i pollici dietro, ok? L'importante è che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastika è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre dal naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, quattro dita avanti, pollice dietro. Prima lento.

Inspiro, bloco, respiro per quatro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

21, respira e poi 4 di Kumbhaka. E adesso la velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

Rilassiamo. E questa è Brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia. Andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione. Mani sotto le tue spalle, ginocchio sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento. E andiamo a portare il peso del corpo là su per fare il nostro cane facilitato. Da qua divarico le gambe, distendo le gambe appoggiando nel cane a testa in giù, sollevo i talloni, piego guardo avanti, vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi che passo oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana, quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro. Braccio lungo del tronco, ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare peso del corpo su la punta dei piedi, facciamo questo movimento di sollevare bene il tallone.

Benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutti noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nelle articolazioni, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più, le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga, abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio. Dopo l'altro. Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe. Pieghiamo bene le ginocchia, con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca, come se volessi fare uscire l'acetabolo, che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici, ma molto, molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi, avanti, passando laterale, avanti, dietro. Verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene il movimento, da qua adesso, riporta, noi chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare un'inclinazione laterale, portando come se fosse una gratatina sotto le ascelle, lascia le gambe piegate leggermente, può anche lasciare distesa, vedi come questo movimento diventa più ampio, poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento, questo si chiama monkey stretching, e poi più gambe più distese, da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi ricerchi, quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe, solo qua, vedi laterale, solo questo, avanti e indietro, poi laterale, avanti, benissimo, poi su e giù. Inspiro, quando vado verso il basso, espiro. E posso portare la testa verso il basso. Adesso usiamo solo le braccia avanti, laterale, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre ispirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, e quando fai breathe of joy senti quella aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30, 40, 50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche è un movimento, il respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump. E andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco. I piedi sono paralleli, quindi non sono extrarotati, sono con gli alloci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro. Per 8 volte.

Benissimo. Da qui vado a puntare il piede fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la gas delle tue spalle. E vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo Malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paolo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

Uno, due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pube che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene i petti, sposto il peso in

Vietro piego per andare in Ardhana Vasana. Ok, Ardhana Vasana. Benissimo. E da qua andiamo nel boat, portando le braccia indietro. E vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto, Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi devaro con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Acha abandonar e segue o sólido respiro. Osserva cosa avviene, come l'energia è cambiata, sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda naturale.

0: Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco,
1: Rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta
0: con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Sguardo verso il terzo occhio. Guarda adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta e da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su Web TV con Gusto Yoga. Namaste!

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Oh, oh, oh.

0: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi, avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori, ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano. Manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho!
4: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

Le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlare

e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto: fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotechino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video in coppia allora con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo e tutti quanti dicevano: ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti inventando il mondo e poi alzava la gamba e cantava: e la vita, e la vita è bella.

sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, no, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Mi sono matura, penso.
0: Sei arrivata tutta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente. E voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo. Danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché stanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla, eh?
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi, abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono, però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi

0: il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te. E quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di. E quindi credo che secondo me sia molto importante.
1: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
2: Sì.
1: Ci vuoi dire Morena?
2: Beh,
1: no, brava, beh. Figlia d'arte, perché tuo papà è stato insomma un grande.
2: Sì, grande artista.
1: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
2: Certo.
1: Vuoi dire cosa ci fa? Cosa fai?
2: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e. Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
1: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro. Più vivo che mai.
3: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
1: Esatto, Mario.
3: Questa volta se succede qualcosa è responsabile.
1: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, no, vero?
3: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri e invece è successo, piano siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
1: E poi Mario, poi ti lascio andare, questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
3: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siamo venuti dopo 35 anni a festeggiare e veramente mi ha fatto un gran regalo.
1: E come di consuetudine il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto e a te maestro la chiusura.
4: Grande!
5: I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
6: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
7: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima.
8: E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
5: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
9: Viva il pesce prete!
5: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Bisani.
10: Il tempo di un caffè oggi è con
11: Gianfranco Bisani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
5: Gianfranco Bisani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
12: Con la cucina?
5: Sì.
12: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
5: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
12: col
5: diciamo.
12: Botto, sì.
5: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
12: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e mettiamo anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
5: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
12: perché
5: credi?
12: Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
5: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Vissani?
12: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
5: Dunque piaci o non piaci?
12: Bravo.
5: E questa è la verità?
12: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
5: E quando non piaci ci rimani male o te ne fotti?
12: Me ne fotto.
5: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
12: È la prima al primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
5: Ah, la cosa bella di Vissani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
12: sempre
5: un Peter Pan.
12: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
5: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
12: Il cuoco.
5: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
5: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
13: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, Cristi Pallone e Marco Carena. Marco.
14: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sera. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua, e poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo, no, da San Scemo a Sanremo, vabbè, insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
15: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, sì, devo dire, e Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata, e qua tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.

0: Mi fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
1: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
2: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Simo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Simo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
0: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
3: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio. Un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
1: Sai, questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
3: Bene,
1: è tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
3: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
2: Ciao Limone.
3: Ciao ciao.
4: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
2: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, oggi eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginnetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
4: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, è bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
5: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
4: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo di tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi!

0: cose.
1: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico sento, e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
2: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
3: Dunque, il nome?
2: Non te lo ricordi?
3: Serenata.
2: Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo, ancora meglio, perché questa è Somma Riva del
1: Mosso.
0: Bravi.
2: Le mani.

0: Altro programma che vorremmo scimmiottare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano a Diletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante, stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente

ed il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, col supporto del Comitato Regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la Salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30.

Datena Lucana al palcoscenico nazionale. Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5 e 6 settembre a Roccadaspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza frequenta l'indirizzo informatica e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud, è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.

È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Sanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la Regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.

0: Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia.

informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Laccusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre 7 persone dalle lemire rimaste ferite e punto in modo anche grave. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale, tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra 2 auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.

Si sono concluse nella notte al molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi: la prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre a fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.

Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo

periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo

0: chiaro e verificabile con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria e del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del comitato.
1: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre chiesto.

Germania. Grande interesse internazionale per l'opera. Il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99 euro.

0: 99, sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Laccusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre 7 persone dalle lemiere rimaste ferite, appunto, in modo anche grave. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale, tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra 2 auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.

Si sono concluse nella notte al Molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi: la prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre a fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.

Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio, senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta, allo stato, di un atto istruttorio provvisorio.

Incendio nel carcere di Salerno, un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP, l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici.

Tre giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte, insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale

europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'euro digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutto una filosofia e uno stile professionale, fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.

0: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
1: Il Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il Comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del Consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli, che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il Comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento specificamente destinato al presidio secondo obiettivo ospedale non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il Comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile, con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il Comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del Comitato.
0: Alla luce di questo, e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal Comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base, con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre chiesto.

Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda

seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30.

Adena Lucana al palcoscenico nazionale. Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Roccadaspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza frequenta l'indirizzo informatica e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud, è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.

È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Osanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la Regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Lacusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con tre squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre sette persone dalle lemiere rimaste ferite, appunto, in modo anche grave. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale. Tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra due auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.

Si sono concluse nella notte al molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi: la prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in Via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre a fotosegnalamento e all'identificazione, affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore, lo scorso giugno, del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.

Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio, senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo, legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato, è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta, allo stato, di un atto istruttorio provvisorio.

Incendio nel carcere di Salerno. Un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche

considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici.

Tre giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte, insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'euro digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutta una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.

0: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
1: Il Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il Comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del Consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli, che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il Comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento specificamente destinato al presidio secondo obiettivo ospedale non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il Comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile, con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il Comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del Comitato.
0: Alla luce di questo, e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal Comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente

alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base, con la presenza delle parti salvavita, che è quello che noi abbiamo sempre chiesto.

Dopo 25 anni, domenica 20 settembre torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30. Grazie.

Date una lucana al palcoscenico nazionale. Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Rocca d'Aspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Gio Monte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza, frequenta l'indirizzo informatiche e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud, è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione e che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla, la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.

È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Osanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la Regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara.

0: Ara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Lacusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con tre squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre sette persone dalle lemiere rimaste ferite, e appunto in modo anche grave. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale. Tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra due auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.

Si sono concluse nella notte al molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi: la prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre a fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.

Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela

La Patrimonio Culturale di Napoli, in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Incendio nel carcere di Salerno. Un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare. Generare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP, l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici.

Tre giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte, insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'euro digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutto una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.

0: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
1: Il Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il Comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli, che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento specificamente destinato al presidio secondo obiettivo ospedale non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria e del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del comitato.
0: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base con la presenza delle parti salvavita, che è quello che noi abbiamo sempre chiesto.

Dopo 25 anni, domenica 20 settembre torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30. Grazie.

Date una lucana al palcoscenico nazionale. Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Rocca d'Aspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Gio Monte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza, frequenta l'indirizzo informatiche e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud, è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione e che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla, la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.

È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Osanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la Regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via

0: stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutto.

0: tutta l'acqua.
1: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua. E sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
2: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
1: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
3: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
2: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
2: Oh, no, no, no!
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: Non hai più potere!
1: D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
1: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
1: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
2: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
3: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
6: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
1: Ehi, lascia stare i miei capelli!
2: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli, nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
6: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.

0: Perché, Corrado?
1: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro! Non ci siamo proprio!
2: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
2: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
3: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
0: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
2: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
0: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
2: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
4: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
0: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
2: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
4: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
0: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
2: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
5: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
2: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto

0: Per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
1: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
2: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
1: «No, Stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
2: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare.
1: Vado io e torno prima di sera».
3: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
1: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto!»
2: «Va bene, mamma!»
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
4: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
5: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
2: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
2: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
2: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
2: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
2: «Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!»
5: «Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male! Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti!»
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
5: «Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?»
2: «Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa!»
5: «Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?»
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
2: «Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada».
5: «Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
5: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò.

0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
1: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
3: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
1: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
1: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
1: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
1: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
1: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
1: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
2: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
1: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
3: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
3: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
1: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
3: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
4: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina.

0: La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
1: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
2: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
1: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
0: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

Yeah.

0: one, and we give them the left turn. And turn left.
1: La città respirava piano, tra neone e panetterie, con l'odore di
0: pendenti che si mescolano le pietre. Faccia sa? No, got it. Under. No. È una forma di improvviso.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare.

0: In alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io vi

0: visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto. Non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a

0: pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte. Del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi. quasi il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza?

compressione graduata. Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede.

0: calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando

0: Le vedi che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare e sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili

0: non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto, sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale, quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono. E ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli e se magari addirittura non c'è il capocantiere è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite FLA, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono iscritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità, ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. Questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed. E questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione, però, è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.

È il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità. Per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: Hot to Deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori tuttavia sono messi in una situazione di scelta, o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare anche in del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore, a ciascuna lavoratrice, di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo, che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione, dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche. Abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcon. De Montfalcon, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano?
1: Bellissima.
0: Perché
1: Iaco sarebbe Montfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque, abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi. E ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale, non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e, siccome c'è un ricambio continuo, non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale, che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte, anche perché io sono qua da ormai 7 anni, e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti, chiunque viene mi chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronta.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
0: bellissime ragazze, devo dire,
3: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, e capire le loro esigenze, sentire, insomma, di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico gatto.
0: Quello che ci è venuto a salutare all'inizio.
3: Quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono...
0: Allora.
3: Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono €1 al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui, e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono vari...

0: Razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto piacere,
1: Bellissimo.
0: e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
2: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua, ecco, in
1: Con loro.
2: compagnia e scambiando.
1: Cat therapy
2: Sì,
1: praticamente.
2: proprio.
1: È vero, è vero.
2: Questa è la
0: Ciao
2: stanza delle
0: amore.
2: degenze, anche questi sono tutti
1: Bimba.
2: gatti da sterilizzare.
1: Ok.
2: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto, interveniamo e
1: Certo.
2: sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano perché dicono: eh beh, ma così non li responsabilizzi. Invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo, in modo soft seguiamo il percorso del
1: Sì.
2: gatto dato in adozione.
3: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
3: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
3: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori.

0: fuori e il gatto è felice e contento. E il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro, e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare, perché temiamo che magari la sua agitazione provochi un attacco.
1: Andiamola a vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli, ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre, perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
1: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle qui varie colonie di Montagna.
4: E questo è il posto più bello.
0: E qui
1: è nel... È vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città, e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
1: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
3: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
1: mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
6: Ciao,
3: tanti saluti, ciao, e arrivederci. Alla prossima. Ciao.
1: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo.

nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita, e quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000.

0: metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori, quali sono le balenottere comuni.
1: Spettacolo!
2: Sì.
1: Spettacolo, guarda lo norma.
0: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
1: Guarda, guarda che bella!
3: Che storia che è quella onda!
1: Norma della balena!

0: Cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure, e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sabina Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei, in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese.

0: base e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
1: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
0: Se questo ricercatore riuscirà a seminare

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi, un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Monte Vergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Monte Vergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Copiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto.

La Fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero e i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

Ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini, una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione.

Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, A Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Laccusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre 7 persone dalle lemiere rimaste ferite, appunto, in modo anche grave. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale, tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra 2 auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.

0: Si sono concluse nella notte al molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi: la prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in Via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre a fotosegnalamento e all'identificazione, affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta, allo stato, di un atto istruttorio provvisorio.
2: Incendio nel carcere di Salerno, un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare

0: migliorare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici. Tre giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte, insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'Euro Digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutta una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.
1: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita da Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
2: Il Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il Comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli, che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento specificamente destinato al presidio secondo obiettivo ospedale non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria e del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del comitato.
1: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano,

0: Auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base, con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre chiesto.
1: Dopo 25 anni, domenica 20 settembre torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30.
2: Da Atena Lucana al palcoscenico nazionale, Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud, che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Roccadaspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza frequenta l'indirizzo informatiche e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud, è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione, che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.
3: È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Osanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera. Il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.

0: tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.

0: Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Lacusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre 7 persone dalle lemire rimaste ferite, appunto, in modo anche grave. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale, tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra 2 auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.
1: Si sono concluse nella notte al Molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse

0: soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi. La prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in Via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre al fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta, allo stato, di un atto istruttorio provvisorio.
2: Incendio nel carcere di Salerno, un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP, l'ennesimo

0: episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici. Tre giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'Euro Digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutto una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.
1: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
2: Il Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il Comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del Consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli, che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza-urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il Comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento specificamente destinato al presidio secondo obiettivo ospedale non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il Comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il Comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del Comitato.
1: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal Comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre visto.

0: Dopo 25 anni, domenica 20 settembre torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la Sarita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30.
1: Da Atena Lucana al palcoscenico nazionale, Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Rocca d'Aspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza frequenta l'indirizzo informatica e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud, è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.
2: È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Osanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.

0: perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia Di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
0: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Falso Dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
0: Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto! È uscito il sole! È arrivata la primavera! Non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
5: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente, Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
8: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
5: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka

0: iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: «Tutto ok, Mowgli?»
1: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino, che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a

0: qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.

0: 7. Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli.

0: se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Incasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Incasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Incasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Incasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali

L'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovrimpressione.

0: guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare

0: la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate.

0: estate. Approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro. La conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti,

abbiamo documentato la vita di molti altri animali, tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRIB Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiore alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai,

acciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri. Le scarse precipitazioni nevose, unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso.

0: competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due gravi incidenti che si sono verificati ieri pomeriggio lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Laccusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre 7 persone dalle lemiere rimaste ferite, appunto, in modo anche grave. Sul posto anche i reagenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale, tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra 2 auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.
0: Diamo linea alla regia per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un altro grave incidente si è verificato tra Omignano e Vallo Scalo. Nel sinistro è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni che ora si trova ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo.
3: Brutto incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada statale 18 nel tratto compreso tra Omignano e Vallo Scalo all'altezza dell'incrocio per lo scalo ferroviario, coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, un ragazzo del posto che non ha ancora compiuto 18 anni. Il giovane ha riportato politrauma.

0: mi ed è stato trasferito per gli accertamenti di rito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Alla guida dell'auto coinvolta una donna residente a Ceraso. Tra i primi a prestare soccorso al giovane, la dottoressa Casoria in servizio presso la rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo, che si trovava a transitare lungo la statale 18. La dottoressa non ha esitato a prestare le prime cure e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che ha stabilizzato il giovane e lo ha trasferito al San Luca. Il ragazzo è stato accompagnato dalla stessa dottoressa Casoria. Da ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso. L'incidente ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale 18.
1: Sono 75 i migranti sbarcati questa notte a Salerno, tra loro anche 33 minori non accompagnati. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Si sono concluse nella notte al Molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi. La prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre a fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha spiegato come si sono svolte le operazioni.
3: Ci sono le nuove procedure che sono state introdotte da giugno col patto europeo migrazione e asilo, che prevedono controlli già a bordo molto più accurati da parte dell'USMAP, cioè l'autorità sanitaria marittima statale. E poi, una volta effettuati questi controlli, qui al porto ci sarà una fase che sostanzialmente ricalca le procedure precedenti, perché ci sarà un primo controllo sanitario per eventuali sterilizzazioni, poi ci sarà un rifocillamento e poi ci sarà un primo fotosegnalamento. Dopodiché ci trasferiremo nell'altra sede in via dei Carrai, come sapete, della Croce Rossa, ci mette gratuitamente a disposizione, e lì ci saranno delle procedure prevedono per l'identificazione il fotosegnalamento, la consultazione di banche dati, e quindi direi tempi più lunghi, un controllo più stringente per quanto riguarda l'identificazione, ma allo stesso modo per quanto riguarda i controlli e lo screening sanitario, che sarà eseguito dalla Croce Rossa, che ha un accordo nazionale quadro con il Ministero dell'Interno e quindi invia un team nazionale, ed è volto ovviamente a verificare eventuali casi meritevoli, diciamo, di attenzione dal punto di vista sanitario. A questo controllo seguirà poi un successivo screening, che è sulla vulnerabilità e che sarà fatto da EAB, che ha un team apposito, verrà condotto con traduzioni in più lingue, proprio per dare l'opportunità a tutti coloro che saranno sottoposti a verifica di conoscere le procedure, di conoscere le garanzie e i termini con i quali si procederà secondo quelle che sono le leggi dello Stato.
1: Una coppia di escursionisti irlandesi è stata soccorsa nella giornata di ieri in località Ciolandrea, nel territorio di San Giovanni a Piro. I due stavano percorrendo un sentiero panoramico e

Dopo essere probabilmente caduti, non sono più riusciti a risalire. Un carabiniere fuori servizio e sua figlia hanno individuato la coppia a circa 700 metri dal pianoro di Ciolandrea, prestando le prime cure e mettendoli in sicurezza. I vigili del fuoco dell'istaccamento di Policastro sono giunti sul posto, mentre la sala operativa del 115 ha inviato l'elicottero Drago del nucleo di Ponte Cagnato per sorvolo e supporto. Alle operazioni ha preso parte anche il soccorso alpino e speleologico della Campania. A causa delle ferite riportate dall'uomo, un cinquantenne, si è reso necessario il trasporto in barella fino alla sommità del pianoro, dove è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Good Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Matrimoni, DJ set, sfilate di moda e altri eventi che si svolgevano a titolo gratuito presso l'archivio di Stato di Napoli sono finiti sotto la lente della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, che ha contestato un danno erariale superiore ai 600.000 euro. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Elena Comuniello.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.
0: Ed ora proseguiamo con la cronaca. Un detenuto del carcere di Salerno ha appiccato un incendio all'interno di una cella e due agenti sono rimasti intossicati. Sentiamo.
2: Incendio nel carcere di Salerno, un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP, l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici.
0: In merito alla situazione dell'ospedale di Agropoli, il comitato Obiettivo Ospedale chiede risposte concrete e immediate in regione dopo le dichiarazioni del presidente Fico. Sentiamo.
3: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
4: Il Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano, dopo

0: Dopo le dichiarazioni del presidente della regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli, che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento, specificamente destinato al presidio secondo obiettivo ospedale, non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria e del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del comitato.
1: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre chiesto.
2: Ed ora parliamo di economia con la Banca Montepruno, che ha partecipato a 3 giornate di formazione e confronto che si sono svolte in Germania. Il servizio è di Federica Pistone.
3: 3 giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte, insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'euro digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutta una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein.

0: Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan da 38.

0: professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro di Campania, la gara ciclistica che attraverserà tutte e cinque le province. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della Regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania.

0: Spagna. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13.30. Emma Frascolla, giovane di Atena Lucana, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
1: Da Atena Lucana al palcoscenico nazionale, Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Rocca d'Aspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza frequenta l'indirizzo informatiche e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.
0: Ed ora ci spostiamo a Potenza, dove è stata inaugurata la mostra sul Narciso di Caravaggio. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Osanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la Regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadionews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato...

0: pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

A Polla, nel centro di Polla, nel cuore pulsante di Polla, c'è un albergo del 1912, un albergo storico chiuso tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, una struttura che è diventata poi luogo anche di fascino, di mistero per i cittadini di Polla e non solo. Noi oggi abbiamo la possibilità di visitarla e di raccontarvi cosa c'è all'interno di questa struttura, com'è la situazione dell'albergo Pisani, ma anche tante storie nascoste, tanti scorci meravigliosi e qualche mistero che andremo a scoprire. Andiamo!

0: Ed entriamo al primo piano dell'albergo storico di Polla, l'albergo Pisani. Ad attenderci, adesso lo cerchiamo nelle cucine, Pasquale. Pasquale, vieni qua. Pasquale è l'erede di questa famiglia nobile dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista di questa struttura che è del 1912.
1: Sì, appena ultimata nel 1912, gli inizi della costruzione francamente non saprei a che data ricondurli, ma immagino un 3 o 4 anni prima.
0: Siamo qua, era l'anticucina. Sì. Raccontaci, c'è cioè una cosa subito voglio farti vedere, quindi chiamo Roberto che è il nostro camion, vieni con me Pasquale. Questa, tu c'hai la luce, se ce la illumini, questo era il simbolo della famiglia Pisani.
1: Così si vede meglio il contrasto.
0: Quindi questo è un camminetto di oltre un secolo.
1: Sì.
0: Questo albergo è in fase di vendita, sta svuotando un po' le strutture, ma resta impregnata la storia. Noi qua, vogliamo andare a vedere la cucina? Andiamo.

0: Allora, questa ovviamente è quello che resta della cucina. Qui 100 anni fa si cucinava.
1: Sì, poi dietro, se volete, sì. Allora, qui c'era un passaggio, ma è impraticabile. Questo è il passaggio che dal bar,
0: sì,
1: dal bar portava sopra. E ora non riesco a farvelo vedere perché effettivamente magari lo vediamo dal magazzino sotto. In realtà su quell'appoggio lì ci sono le rocce vive.
2: Ah, ok.
1: Quindi il retro bar che sta qua sotto, ripeto, non possiamo.
0: Era una cantina naturale, praticamente.
1: Bravo, bravissimo. E c'è, praticamente ci sono ancora queste rocce a vista.
0: La faccio fino a qua, ti mantengo io. Spettacolo. Comunque salire là, quelle scalinate là, all'epoca, tutto visto.
1: Vabbè, no. Gli spazi erano fondamentali
0: all'epoca. Era sfruttare tutto.
1: Risparmiava su tutto.
0: Chiamiamo... Vabbè, entriamo in un altro angolo.
1: Se dare un'occhiata qui...
0: Come no, noi guardiamo tutto.
1: Vi faccio notare anche i danni prodotti praticamente da una casa confinante di cui in comune non siamo riusciti a rintracciare i proprietari.
0: Cioè una casa di nessuno.
1: Praticamente sì.
0: Bisogna capire chi è per non danneggiare ancora di più una struttura storica. Andremo a vedere. Invece qua questa porta dove porta? Per dare il gioco di parole.
1: Qui è il locale delle streghe. Allora, se avete paura,
0: Massimo, vieni con noi.
1: Allora.
0: Facciamo spazio a Roberto. Robby. Qua che cos'era?
1: Questo era praticamente il bottaio dove si vinificava.
0: Allora, voi non potete sentirlo ovviamente, ma c'è un odore di vino, cioè lo sento.
1: Sarà secolare.
0: Sì, sarà veramente, forse è l'odore questo che fa più storia di tutti. Ma io lo sento forte il vino, lo senti Robè?
1: Sì.
0: Posso scendere giusto un po'? Andiamo un po'. Ah, ma qua è ancora più forte, eh? Qua praticamente c'era il vino che serviva all'albergo, ai viaggiatori, forse anche...
1: Sta pure qualche cantaro, Pasquale, hai visto?
0: Sì, non mi avventuro.
1: Lì ce l'hai dietro.
0: Oh, comunque, siamo... c'è un po' abbastanza... da Ghostbusters questo posto, devo dire la verità. Beh, andiamo a vedere le stanze, che sono 15 stanze da vedere.
1: No, ti volevo dire, allora, questa porta che vedi in fondo esce proprio su via di Porta del Bagno,
0: che è una storica via di Polla.
1: Sì.
0: Ah, ma c'è un odore di
1: questa stufa in ceramica.
0: Lasciamo questa caverna, questa cantina naturale. Torniamo in cucina, anche perché nel frattempo Massimo ci ha fatto una sorpresa. Eccomi qua. Massimo ha liberato il nostro Massimo che ci sta aiutando. Vedi, stiamo pulendo per la cucina così com'era. Nel frattempo che noi eravamo nella cantina, Massimo e Pasquale, che nel frattempo è uscito, ci fanno vedere com'era la cucina. Cioè, qui 100 anni fa, adesso non voglio proprio andare negli aspetti culinari, ma si cucinava. Era il forno, la griglia, il fuoco usciva da qui, si cucinava pasta, penso principalmente, verdure. C'era addirittura chi diceva che si cucinava prodotti del fiume Tanagro, ma questa è una leggenda che
1: No, non è una leggenda, sì, Pasqua. Allora, ascolta, in realtà quella che potrebbe sembrare una leggenda è il fatto che si potevano consumare a richiesta i pesci che il fiume offriva. E come lo si faceva? Mio nonno, Valentino, fratello,
0: e adesso andiamo a conoscere là,
1: era un abile cacciatore.
0: Ok.
1: Quando zio Pasquale mancava la trota, per dire, arrivava il cliente che voleva mangiare la trota, nonno Valentino dal terrazzino che affaccia sul fiume,
0: che è una casa che c'è di fronte, che sta sul fiume Tanagro,
1: esattamente, col fucile o con la pistola, mi raccontavano, addirittura sparava la trota e poi il cane andava a recuperare.
0: Questa caccia acquatica, come sentite, e poi si cucinava qui.
1: Beh, vabbè, la caccia acquatica c'è, cioè, sì, come sì, le folaghe, quelle che a Polla chiamiamo le prucignole. Quelle si cacciavano tranquillamente.
0: Così. No, io questo sono inesperto. E poi si cucinavano in questa cucinino.
1: Sì, questa stavo vedendo che il ripiano non è originale, però queste erano le piastrelle originali che vediamo anche nel camino.
0: Perfetto, e poi si metteva qua il fuoco adesso, come
1: sì,
0: si facevano
1: sì,
0: le.
1: Qua si metteva la carbonella. La carbonella e poi su.
0: si cucinava, qua viene Roberto, si preparava, in questa parte qua si preparavano i piatti, dopodiché si mangiava ovviamente. I viaggiatori che venivano qua erano decine, soprattutto persone che, commessi viaggiatori, non c'erano turisti, c'erano persone che attraversavano il vallo di Diano, venivano a Pollo perché c'era la stazione all'epoca, si fermavano alla stazione e mangiavano qua. Il tavolo è storico anche questo, bello pesante, quindi non si riesce a portare via. Questa era, ecco, te lo libro un po', questa era la sala da pranzo, che nel corso degli anni, per 70-80 anni, ha ospitato gli ospiti di questa struttura, poi è stato chiuso e poi è stata adibita a casa, a dimora, perché è stata cambiata la destinazione d'uso con gli eredi di pisani che hanno vissuto per un periodo qua, hanno costruito ad esempio questo muro, perché qui dietro c'è il bagno, che ovviamente vi evito, però hanno lasciato la struttura intatta, hanno lasciato questi mobili, che sono ancora dell'epoca dell'albergo, quindi 100 anni fa. Quello che diceva prima Pasquale, ovvero Valentino il nonno, è questo signore qui che è autore di questi quadri, quindi si respira molta molta anche l'arte della famiglia pisana. Cioè questo albergo non è solo un albergo, ma è anche un'eredità, è un libro di storie della famiglia Pisani. Dove c'è questo libro di storia? Anche in questo aspetto qui, che è molto particolare, non so se riesci a vederlo Roberto, l'EPP, il simbolo di famiglia, lo stesso che abbiamo trovato sul caminetto, che è Pasquale Pisani. Tanti sono i particolari di questa stanza. Ancora una volta un allestimento della famiglia Pisani, che hanno voluto, erano esperti in questo tipo di mobili, soprammobili ad angolo, e l'hanno voluto mettere lì, e dopo 100 anni ancora resiste. Allora Roberto, però bisogna far capire dove siamo a Polla. Questo è il corso principale di Polla, quindi l'albergo Pisani è stato costruito proprio sulla strada principale, dove c'è il passaggio. Dopo quella curva lì c'è il ponte, circa 500 metri si arriva alla stazione che portava i treni fino al 1987, e quindi i viaggiatori che a piedi raggiungevano questo posto, questa struttura, e questo è proprio il centro, siamo nel cuore di Polla. La famiglia Pisani aveva storicamente quel tabacchi, ancora di loro proprietà, adesso gestito da altre persone, quel tabacchi che era l'emporio del paese. Infatti tra le foto storiche, le cartoline storiche di Polla, uno delle più iconiche proprio rappresenta la famiglia Pisani davanti a quell'edicola, quindi questo era il cuore pulsante del paese. Allora saliamo, andiamo a vedere questi due piani di stanze, 15 stanze, non tutte col bagno, vedremo alcuni particolari che ancora resistono, una struttura che ancora regge, davvero il tempo non l'ha segnata, al di là di alcune ovviamente di rughe, se così possiamo dire. E ora arriviamo al primo piano, questa struttura, questa parte qui è stata fatta successivamente quando è stata adibita ad abitazione, ma qui c'era il cuore pulsante dei viaggiatori. Questa era una hall, dopo, qua c'erano dei divanetti, uno dopo lo vediamo, e queste erano le stanze. Notiamo le mattonelle, che dentro ci saranno ancora migliori, le altre stanze sono ancora migliori, ovviamente anche il mobilio è cambiato nel corso del tempo, ma queste erano le stanze. Questa era unica, questa stanza, questo muro qua non c'era, e qui 100 anni fa viaggiatori dormivano, lavavano e tornavano poi in giro per il Vallo di Diano. Ricordiamo che questo è il primo albergo del Vallo di Diano, almeno da quanto ci raccontano sia i proprietari sia gli storici di Polla. La strada, il balcone che dà sempre sulla strada principale. In questo caso qua invece vediamo che hanno fatto dei carotaggi per capire se la struttura ancora regge. La struttura ancora regge, questo è anche un aspetto importante per farla rinascere poi questa struttura. Proseguiamo in questo percorso nel primo piano dell'albergo, sto cercando, in alcune parti ci sono i numeri delle stanze, qui c'è Pasquale che continua a controllare. Pasquale, ti disturbo perché vorrei capire questa, me l'hai spiegata più volte, ma se ce la spieghi noi, sia le mattonelle, che se vedete, adesso non so se si riesce a vedere la proiezione come è particolare.
1: La prospettiva, se fai un taglio dal basso in maniera longitudinale, vedrai che il disegno ricorda qualcosa di diverso dalle stelle.
0: Invece dall'alto sono stelle. Sì. E invece Pasquale, questi infissi, che sono gli stessi.
1: Allora, questi infissi,
0: più di qua,
1: io li ho presi a modello per casa mia, in quanto hanno un'innovazione particolare, cioè qui c'è la centina del, diciamo, esterna, c'è l'arco, e quindi normalmente si sarebbero fatti degli infissi centinati. che hanno un costo notevole rispetto a un infisso rettangolare e avrebbero avuto problemi di tenuta, quindi la lavorazione sarebbe stata più impegnativa per avere un risultato ottimale. In questo caso hanno trovato la soluzione più economica e funzionale, creando quella sorta di pannello tondo che praticamente ha dato l'impressione dall'esterno di avere un infisso centinato.
0: Un'ottima soluzione.
1: È geniale, insomma,
0: sì. Perché all'epoca, con i soldi che c'erano all'epoca, invece si è fatto tutto al massimo.
1: Ma anche credo, anche un problema di manovalanza locale, no? Nel senso che può darsi che il falegname che c'era disponibile in loco, l'infisso tondo, avesse qualche difficoltà a realizzarlo, no?
0: E invece
1: così.
0: Ok,
1: molto più facile.
0: Facciamo vedere le altre stanze un attimo.
1: Porto...
0: La, mia, eh. La diamo come certa. Allora, qua ci sono ancora un po' di roba così. Mi porto a vedere una stanza adesso. Robè, ci sei? Ecco. Allora, entriamo nella stanza, una delle stanze principali. Qua il numero pure è scomparso, sono sopra i numeri. Questa era una delle stanze principali, ovviamente la struttura ora è così, non è... è ovvio che sia così. Noi stiamo portando in un posto che è chiuso da decenni, un albergo che ha funzionato fino a veramente diversi decenni fa, che però ancora trasuda storia e anche storia locale, storia di viaggiatori, storia di persone che la vivevano, questa struttura, come meta importante per continuare il loro viaggio. Visto il secondo piano, saliamo al terzo, dove ci sono ancora altre stanze e anche altri particolari che vanno scoperti, perché Pasquale, questa è la storia di una famiglia, un'epopea dei Pisani, giusto?
1: Diciamo di sì.
0: Abbiamo visto dal balcone anche l'emporio.
1: Ah beh, certo.
0: Cioè Pisani, certo. La tua famiglia, nonni, figli, nipoti, hanno dato una storia commerciale e economica al territorio.
1: Sì, essenzialmente zio Pasquale, in realtà, che è stato il deus machina dell'azienda, è stato quello che ha trasformato l'attività familiare dei suoi genitori, che erano venuti rispettivamente da Caggiano e da Uletta, da Caggiano la madre e da Uletta il padre, e avevano aperto un'attività in cui c'era anche la macelleria. Se tu guardi la prima foto che ti ho mandato, quella ingiallita, okay, lì si vede, si legge tutto. Poi il figlio, cioè Pasquale, ebbe l'idea innovativa di fare qualcosa di in linea con lo stile dell'epoca, quindi in liberty per quanto riguarda la struttura alberghiera e poi anche quelle vetrine. Se voi notate, ancora a Napoli, in città importanti, ancora sono esistenti, forse anche in Francia.
0: Le vetrine dell'Emporio. Poi erano fotografi, pittori, no, musicisti.
1: Allora, sì, mio nonno era appassionato di pittura, quindi nonno Valentino. Mentre zio Enrico, che era dei figli maschi il più giovane, aveva questa passione un po' per tutte le forme d'arte, quindi aveva imparato anche a ricamare, a suonare, quindi fare musica, teatro. E poi la passione più importante, quella di cui io ho, diciamo, memoria tangibile, sono le lastre fotografiche che ci ha lasciato, che io ho restaurato e in qualche modo ho diffuso anche.
0: Perché anche tu hai anche quest'arte.
1: Sì, certo, la mia passione è stata sia quella della musica, ma molto limitata, quindi io suonavo il basso in un gruppo si chiamava i Tanagers, qui.
0: Ah, come Roberto, il nostro cameraman, pure il bassista.
1: C'era Carmine Stabile, oh, Antonello Maioli, Valentino Pisani che suonava il sassofono, io che suonavo il basso e poi, per la cronaca, il batterista chi era? Antonio Caggiano.
0: Uno dei più grandi percussionisti d'Italia.
1: Che quando ha iniziato a suonare con noi aveva 12 anni.
0: Ti permetto questa incisa, a noi è una trasmissione che va ovunque, però noi ci avete anche Anna Chiara che è giornalista, che è una, sì, nostra, è una nostra collega. Andiamo al terzo piano a vedere altre stanze con altri particolari davvero affascinanti che parlano della storia di questo albergo Pisani. Questo è il terzo piano, ancora stanze, ancora mattonelle dell'epoca che sono davvero stupendi. Questo albergo che ha finito di essere tale intorno al 1970, poi è diventato diventata abitazione con diversi appartamenti, persone che abitavano proprio qui, con la, che è stata ricreata praticamente la struttura, ma solo nella divisione. Si sente anche il profumo della storia. E poi ti faccio vedere un'altra cosa, Roberto, il bagno in comune, perché non è che ogni stanza avesse un bagno, ma ogni piano aveva un bagno, sono 15 le stanze, ricordiamo. Altra stanza particolare, con la finestra che ci attende già aperta, che dà sul centro storico. Questo è il centro storico di Polla, il castello Villani, il castello di Maria Marmo, una leggenda del paese. Da quest'altra parte ancora degli scorci di Polla, del centro storico di Polla. Questa è l'abitazione che crea un po' di disagi e danni alla struttura alberghiera, comunque alla struttura. Andiamo a vedere le altre stanze con ancora altri particolari. Allora, finalmente i numeri. Ve l'ho detto, qui ci sono ancora i nostri amici che stanno, i nostri anfitrioni che ci stanno portando. Dopo vediamo i particolari di questa stanza, Roberto. Adesso vedete, stanza numero 14. Qui c'è uno dei divani che è della metà dell'Ottocento. Questo divano qua era nella hall del secondo piano, ospitava i viaggiatori in attesa di poter entrare nelle loro stanze. Il tempo ovviamente l'ha deteriorato, però era... è un simbolo, una testimonianza di quella storia, di persone che si sono sedute qui e hanno atteso di poter entrare nello storico albergo Pisani. Dalla stanza 14 alla stanza 15, dove ci aspetta Pasquale per raccontarci alcuni aspetti. Sentiamo già le voci, perché stanno, se sta parlando Pasquale.
2: Non so se Pasquale...
0: Pasquale, che cosa abbiamo qua?
1: Allora, questo era il letto in cui dormiva il capofamiglia, diciamo, il Deus Machina, che era zio Pasquale.
0: Quindi questa è proprio la struttura del letto.
1: Questo è il letto, è alla francese, credo, cioè una piazza e mezza, la rete sta qua.
0: Quella invece è il
1: sempre. No, quello è come il letto che c'era giù, okay. È la parte, la testata del letto che abbiamo visto giù.
0: Questo
1: di sotto
0: è più nobile.
1: Questo diciamo che è più... diciamo, un po' più avanzato, e però stava a casa al ponte, non era qui in albergo.
0: Okay, poi...
1: Qui in albergo invece ce n'erano di simili, se volete li possiamo vedere su in soffitta.
0: Ok.
1: E molto simili però a una piazza.
0: E invece poi questo è altro scorcio sempre di Polla, giusto? Questa era la strada, questa strada qua porta a Via del Bagno, storico via d'accesso al centro storico di Polla, pare il centro dell'epoca. Qua sotto arrivavano, Roberto ce la fa affacciare, qui arrivavano la merce, diciamo i prodotti per cucinare arrivavano qui. Perché questa stanza qua sotto è la stanza della cucina, porta alla cucina che abbiamo visto prima, e i fornitori portavano il cibo in questa stradina che poi veniva presa dai camerieri, dai cuochi, comunque dalla famiglia Pisani e da chi ci lavora. Quante persone ci lavoravano, che tu sappia? Ci lavoravano dei pollesi oltre alla famiglia?
1: Allora, la cosa particolare è che, contrariamente a quello che avviene oggi, che i veneti sono nobili, no? Buona parte delle cameriere che hanno lavorato nell'albergo Pisani erano venete.
0: Ma allora invece ti stavo notando un particolare, Pasquale. Questi giornali, tu l'altra volta quando ho fatto il primo sopralluogo me l'hai spiegato. Che cosa c'è? Questa struttura come veniva realizzata?
1: Allora, quando non c'era un solaio in cemento, e buona parte dei solai all'epoca erano fatti con travi di legno e poi quelle che a Polla chiamiamo le chiangarelle. Allora, per coprire quella roba, cosa si faceva? Si creava un telaio di legno perimetrale quale si inchiodava una rete di iuta.
0: E poi si metteva...
1: Veniva tesa, bagnandola, e poi ci si incollavano dei giornali, dei vecchi giornali.
0: Che sarebbe, no? Bello da capire che hanno
1: sopra i giornali, poi si incollava la carta bianca che veniva tinteggiata.
0: Stiamo vedendo un po' le notizie dell'epoca, che c'era. L'astrolabio, questa è il Gazzetta dello Sport, perché è tutto sport. Abbiamo visto i giornali, ora saliamo sopra. Pasquale, andiamo a vedere l'ultimo piano di questa...
2: Posso chiudere il sacco?
0: Certo! Sì, sì. Allora, stiamo per andare nella stanza... Questo, vediamo se... devo aprire Pasquale. Facciamo aprire Pasquale, facciamo danni, se no... Aspettiamo Pasquale. Questa qui è la stanza dove ci sono un po' di ultimi resti dell'albergo Pisani. Pasquale, saliamo verso l'attico. Vediamo un po'. Andiamo, vado io. Eccoci qua. Ah, ce la facciamo, attenzione alla testa.

0: Entriamo. Ecco. Ecco, Roberto, io ti... Sono qua, Roberto, entriamo, attenzione alla testa, fai un altro passo. Qui ci sono le strutture ancora, le reti dei letti, anche quest'altro tipo di strutture dei letti. Lì ci sono altri resti, diciamo, dell'albergo, del mobilio dell'albergo. C'è ancora qui una poltrona. Pasquale, questo diciamo è il cimitero, fra virgolette, dell'albergo, possiamo definirlo così?
1: Sì, diciamo che quando è stato chiuso l'albergo, tutto ciò che era arredo è stato portato su.
0: Sì.
1: E quindi questi sono i famosi letti che abbiamo provato a fotografare giù, ma sono pieni di polvere. Queste sono delle mensole per i bastoni delle tende.
0: Qua sopra abbiamo trovato, sia qua ma poi anche in un altro angolo, dopo lo riprendiamo, questi strani arredi, questi strani corredi, non arredi.
1: Sì.
0: Che cosa sono?
1: Sono dei corredi funebri che venivano affittati dalla ditta Pisani quando i fiorai ancora non si occupavano di questo.
0: E quindi si mettevano per...
1: Erano riciclabili, no?
0: Ogni accompagnare il viaggio
1: sì,
0: verso...
1: Sì, certo. No, io... I funerali si utilizzavano queste...
0: E perché la ditta Pisani le affittava? Cioè faceva...
1: Ma perché mio zio era un impresario eclettico, cioè...
0: Era un bel business, questo è un business che non finisce mai, questo qua.
1: E c'è sta... Solo che poi sono arrivati i fiorai, addio.
0: Questo non ce la poteva aspettare. Lì ce ne sono altri, Roberto. Nel frattempo che... Lì se ci riesci ad arrivare erano lì, giusto? Eccoli là, però sì, sono un po' più complessi.
1: Quell'angolo lì che è pieno di quella roba.
0: Roberto, ti voglio far vedere anche un'altra cosa. A piano terra c'era il bar già dall'inizio. Questo probabilmente sono degli scaffali dove si mettevano i liquori o comunque le bibite.
1: Delle vetrine
0: erano così. Perché noi non abbiamo detto, ma a piano terra c'è stata la parte bar che ha fatto prima con Pisani, poi nel corso del tempo è stato anche aperto da altri, preso in gestione da altre persone, fino alla fine è stato aperto un circolo, poi è chiuso anche il circolo, però anche quello fa parte della storia di Polla, un luogo, un circolo, un bar dove le persone andavano a beverarsi, a bere un caffè, a prendere una birra o a giocare a carte, era un altro luogo storico di Polla. Tra brocche dell'acqua, tra fiori di ferro, tavolini, poltrone, c'è anche una sedia a dondolo con un buco al centro. Era usata dai bambini per i bisogni, per aiutarli in questo frangente della vita, anche perché qui all'albergo Pisani venivano ospitate anche le famiglie, quindi anche questo era un servizio che veniva offerto alle famiglie. Però andiamo verso le conclusioni. Questo albergo per rinascere,
1: sì.
0: È in vendita?
1: Sì.
0: Per far sì che diventi qualsiasi cosa, qual è l'obiettivo anche della fine? So che lo fai anche con...
1: Allora,
0: con
1: devo essere molto onesto. Il problema qual è? Noi avremmo voluto restaurarlo e il problema è che non abbiamo le possibilità economiche per farlo. Abbiamo anche cercato di utilizzare ecobonus, sisma bonus, però non abbiamo trovato riscontri, imprese disponibili a, come dire, ad accogliere questo progetto. Quindi alla fine, non essendo l'unico proprietario, quindi essendo proprietario solo del secondo, terzo e sottotetto, mentre il piano terra e il primo piano sono dei miei cugini, abbiamo deciso di mettere la struttura in vendita, perché anche una ristrutturazione parziale fatta singolarmente non avrebbe senso, perché ovviamente va ristrutturato per intero e l'unica soluzione è venderlo.
0: Magari anche con...
1: l'auspicio è che lo acquisti magari una fondazione, qualcuno che possa poi dare nuova vita a quella che era come dire, l'immagine e la destinazione d'uso originaria.
0: Senza dimenticare la storia di questa struttura.
1: No, ma sicuramente.
0: Cioè. Immagino anche un po' di malinconia nel fare questa azione.
1: Sì, certo che c'è malinconia, ma non solo, c'è la riscoperta di cose che di volta in volta, quando vengo su, trovo e raccolgo. Non ultima è stata una raccolta di lastre fotografiche di zio Enrico, di cui ero a completa che ignoravo completamente, insomma, e che hanno svelato un arcano, perché finalmente so com'era l'albergo prima di essere stato costruito.
0: E noi le vediamo in questo servizio, le vedremo com'era.
1: Certo.
0: Grazie Pasquale per averci portato in questo stargate verso il passato.

Chiudiamo così questo viaggio in un albergo di oltre 100 anni a Polla, un albergo che ha segnato la storia commerciale, la storia dei viaggiatori, la storia dei cittadini di Polla, la storia anche, un'epopea, della famiglia Pisani. Chiudiamo con Pasquale che ci ha accompagnato in questo bel viaggio, che guarda verso il futuro, magari dell'albergo, affinché resti un segno, una firma su Polla, perché è davvero un albergo che ha lasciato anche un'immagine iconografica, un'immagine fantastica di Polla, e i cittadini di Polla sono molto legati a questa struttura. Buona vita, Albergo Pisani.

0: cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina, entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano. Manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4. FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi quest'attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma baffo, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlargli e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima dal Vappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, no, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Aspetta. Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Mi saluto tutti i cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché hanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io, dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono, però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
7: Sì.
4: Ci vuoi dire, Morena?
7: Beh,
4: no, brava, beh. Figlia d'arte, perché tuo papà è stato, insomma, un grande...
7: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
7: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa...
7: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e... Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro, più vivo che mai.
6: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, Mario.
6: Questa volta, se succede qualcosa, è responsabile.
4: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
6: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
6: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
8: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
9: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
10: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima. E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
8: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
11: Viva il pesce prete!
8: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Bisani.
12: Il tempo di un caffè oggi è con
13: Gianfranco Bisani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
8: Gianfranco Bisani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
14: Con la cucina?
8: Sì.
14: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, vabbè, dico, ma dico, quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
8: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
14: col
8: diciamo.
14: Botto, sì.
8: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
14: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
8: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
14: perché
8: credi?
14: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.

0: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco
1: Ma
0: Visani?
1: perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire.

0: ma i sapori sono italiani.
1: Ah, la cosa bella di Vissani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei sempre un Peter Pan.
0: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
1: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
0: Il cuoco.
1: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
3: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
4: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sé. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Eccolo qua. E poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo. No, da San Scemo a Sanremo, vabbè. Insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
1: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, sì. Devo dire. E Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata e qua... Tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
5: Limone, che bella situazione, ma quante belle persone. Qui la cultura non gli fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
6: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino.
3: Ci sei convinto?
6: Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
7: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sai, sono io. Sì. Ho scritto un libro, Da San Scemo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi Da San Scemo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
5: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava. Che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
4: Ma dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio... un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
1: Questa è la mia storia, un po' l'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento, lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
4: Bene.
1: È tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto, grazie a te comunque Claudio.
4: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
7: Ciao Limone.
4: Ciao.
1: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: scimmiottando la TV. Prossimamente

0: se volete, nei vostri teatri.
1: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, o c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
0: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
2: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
0: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo i tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini, e la canzone è la stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi! Lui è...

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiotare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? La domanda importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo, signori The College, eccoli qua con
0: noi.

0: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho! Bam!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalbilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio, del Cilento, in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
0: E a proposito di nuove generazioni, qui insomma vivacizzare il paese e anche naturalmente a tenere viva la memoria di ciò che è stato, ci sono dei giovani che sono un po' la speranza per il futuro di tutte le comunità cilentane.
1: Sì, perché molti giovani sono andati via, ma quelli che sono rimasti, diciamo, si adoperano per fare, insomma, per far rivivere il paese che man mano si è spopolato. Quindi la famiglia Massanova, che appunto ha messo in piedi questa casa museo, ha fatto una cosa molto molto bella, e i tanti giovani anche che qui in estate organizzano questa contaria, che è una manifestazione che parla di fiabe, anche questo, di miti e di tradizioni di cui il Cilento è ricco.
0: E tra poco a guidarci in questo viaggio a ritroso nel tempo ci sarà un giovane di questo territorio, che è Pietro Massanova.

Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto, diciamo, godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che

facevano lezioni e altri gruppi che scorrazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale. Se la Cilento ha una tradizione bandistica estremamente salda, forte e radicata, e grazie proprio a questo tipo di iniziative, diciamo che anche i ragazzini dell'epoca potevano in un certo senso togliersi qualche sfizio, nel senso che avevano, grazie alla banda, magari un introito in più, e quindi era anche un'iniziativa che gli permetteva, andando a suonare in giro, di poter racimolare qualche soldo. Poi c'è da dire che a Stella Cilento moltissime persone hanno fatto della musica la propria professione, quindi ci sono tante persone che hanno continuato, iniziando proprio qui, hanno continuato in conservatorio e attualmente insegnano, comunque si occupano di musica in diverse forme. La scuola chiusa negli anni 90, è rimasta chiusa per molto tempo, e nel 2023 abbiamo deciso di ripulirla e di riaprirla, e quindi renderla fruibile. Chiaramente la Casa della Musica esce un pochino da quello che è il paradigma del museo classico, quando questo dovesse essere inteso come installazioni. Si tratta piuttosto di un luogo della memoria di una comunità che è stato aperto e mantenuto assolutamente intatto. La Casa della Musica è sempre fruibile, quindi noi la apriamo quando abbiamo molti turisti che vengono in visita, la apriamo in occasione di varie manifestazioni che facciamo qui a Stella Cilento. Prima fra tutti abbiamo Contaria ad agosto, che è un festival sul immaginario rurale e sulle favole cilentane, che poi si compone di tutta una serie di diramazioni che vengono dislocate nelle altre frazioni. Abbiamo Janara da Malafede, Catacatascia a Guarrazzano e a San Giovanni la festa del borgo. Quindi, pur essendo un paese estremamente contenuto e piccolo, in realtà abbiamo una programmazione soprattutto estiva, ma comunque vuol dire che si estende a tutto l'anno, estremamente finita.

se la Cilento ha la fortuna di continuare ad essere abitata da, da ragazzi che hanno voglia di rimanere qui e che hanno voglia di come dire, migliorare per quanto possibile questi che sono i nostri territori, quindi che si impegnano davvero quotidianamente, sacrificando il tempo libero, sacrificando le ferie, le vacanze, in funzione proprio della riscoperta di questi luoghi. Abbiamo diverse associazioni, abbiamo la Proloco di Stella Cilento, abbiamo l'associazione Contaria che si occupa proprio dell'organizzazione del festival principale, abbiamo un'associazione teatrale Oltre la Scena, quindi diciamo che non ci facciamo mancare nulla.

Questa è una panchina che è stata donata da un ex allievo della scuola della musica che lavora il ferro, quindi ci ha fatto questo bellissimo regalo da posizionare qui sotto.

0: Il Museo della Musica di Stella Cimento non ha fatto deluso le nostre aspettative, anzi ci ha riempito di stupore e di sorpresa, dunque una bella esperienza venire qui a Stella Cimento, che è un paese molto bello con un panorama insomma anche importante, ma soprattutto conoscere l'importante storia musicale che questo paese ha.
1: Sì, abbiamo visto come appunto la Casa Museo messa in piedi di Massanova custodisca appunto gli strumenti musicali delle bande, anche i cappelli, insomma sia un piccolo gioiello incastonato poi in questo paese che secondo me va valorizzato ancora di più proprio per poter far capire poi alle future generazioni, a chi viene qui, che in questi paesi la musica, la cultura, le tradizioni sono state importantissime e sono ancora oggi un fondamento. Quindi viaggio a Stella Cimento, diciamo, vale la pena venire qua proprio per ammirare e apprezzare queste cose.

0: suonare, anzi molto di più, suonare insieme alla scoperta del proprio talento e di quanto è bello conoscersi e scoprire gli altri. Storie e note che arrivano dall'Auxilium Catholic School di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Nuove opportunità si sono aperte di recente, racconta suora Lemitu Worku Abebe, salesiana coordinatrice del progetto ARCO, un acronimo che vuol dire arte, crescita e opportunità.
1: We were able to purchase.
2: Abbiamo potuto acquistare una batteria, poi sassofoni, violini, chitarre, insomma, molti strumenti musicali.
1: Music instrument.
0: Fondamentale il supporto internazionale e italiano con l'ONG Aspem e i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. Una scelta di solidarietà, destinando una quota delle tasse che già si pagano anche in aggiunta al 5 per mille. Intanto, gli alunni dell'Auxilium School disegnano il loro futuro, pieno di colori e speranze. Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso Nazionale di Formazione per Comunità e Parrocchie verso l'Ecologia Integrale, promosso da Caritas Italiana, Foxiv e Fondazione Lanza. 6 incontri online dal 5 ottobre al 14 dicembre, di lunedì dalle 17.30 alle 19.30. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
3: Proveremo a capire cosa significa la conversione ecologica, cosa significa avere nuovi stili di vita. Siamo chiamati a capire le grandi connessioni tra povertà, disuguaglianze e cambiamenti climatici, interrogarci insieme per capire quali sono i modelli nuovi di sviluppo da costruire, giusti e solidali.
0: È previsto un appuntamento inaugurale lunedì 21 settembre. Il titolo del confronto è Ecologia integrale nell'era dell'intelligenza artificiale, il contributo dell'enciclica Magnifica Humanitas. Case sospese nel nulla accanto a montagne di detriti, accanto passano motociclette, perché la vita deve andare comunque avanti. In Colombia, un mese dopo il terremoto del 10 agosto 2026 con epicentro nel dipartimento del Chocó. Le vittime sono state almeno 331, gli scomparsi 143. Poi ci sono i sopravvissuti, centinaia di migliaia di persone che ora hanno bisogno di alloggi sicuri, acqua potabile e protezione. A raccontarlo è Jorge Murillo, al fianco delle comunità della regione con l'ONG umanitaria CESVI.
4: Molte case sono state completamente distrutte, altre non sono più in condizione di essere abitate. Questo ha costretto molte persone a cercare rifugio presso parenti, nelle case dei vicini, oppure, nei casi peggiori, a dormire per strada.
0: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan resta difficile per molte donne avere accesso alle cure durante la gravidanza e il parto. A Reggio Emilia, dal Festival di Emergency, arriva un appello a tutelare la salute di mamme e bambini anche attraverso il dialogo con il governo di Kabul. L'occasione è stata la presentazione di un nuovo studio realizzato dall'ONG.
5: Nonostante abbiamo rilevato un miglioramento nell'accesso ai servizi sanitari per partorire, tante donne decidono ancora di partorire in casa e anche le cure prenatali, anche se sono migliorate, sono ancora molto limitate.

0: Anche nelle nostre strutture, solo l'11% delle donne, per esempio, completa le 4 visite raccomandate e necessarie.
1: La storia di Profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini, una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'AIS, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario.

0: Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due gravi incidenti che si sono verificati ieri pomeriggio lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Laccusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre 7 persone dalle lemiere rimaste ferite, appunto, in modo anche grave. Sul posto anche i reagenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale, tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra 2 auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.
0: Diamo linea alla regia per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna.

0: rassegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Un altro grave incidente si è verificato tra Omignano e Valloscalo. Nel sinistro è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni che ora si trova ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo.
2: Brutto incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada statale 18 nel tratto compreso tra Omignano e Valloscalo all'altezza dell'incrocio per lo scalo ferroviario, coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, un ragazzo del posto che non ha ancora compiuto 18 anni. Il giovane ha riportato politraumi ed è stato trasferito per gli accertamenti di rito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Alla guida dell'auto coinvolta una donna residente a Ceraso. Tra i primi a prestare soccorso al giovane, la dottoressa Casoria in servizio presso la rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo, che si trovava a transitare lungo la statale 18. La dottoressa non ha esitato a prestare le prime cure e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che ha stabilizzato il giovane e lo ha trasferito al San Luca. Il ragazzo è stato accompagnato dalla stessa dottoressa Casoria. Da ricostruire la dinamica dell'incidente, sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso. L'incidente ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale 18.
1: Sono 75 i migranti sbarcati questa notte a Salerno, tra loro anche 33 minori non accompagnati. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Si sono concluse nella notte al Molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi. La prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre a fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha spiegato come si sono svolte le operazioni.
4: Ci sono le nuove procedure che sono state introdotte da giugno col patto europeo migrazione e asilo, che prevedono controlli già a bordo molto più accurati da parte dell'USMAP, cioè l'autorità sanitaria marittima statale. E poi, una volta effettuati questi controlli, qui al porto ci sarà una fase che sostanzialmente ricalca le procedure precedenti, perché ci sarà un primo controllo sanitario per eventuali ospedalizzazioni, poi ci sarà un rifocillamento e poi ci sarà un primo fotosegnalamento. Dopodiché ci trasferiremo nell'altra sede in via dei Carrai, come sapete, della Croce Rossa, ci mette gratuitamente a disposizione, e lì ci saranno delle procedure prevedono per l'identificazione il fotosegnalamento, la consultazione di banche dati, quindi direi tempi più lunghi, un controllo più stringente per quanto riguarda l'identificazione, ma allo stesso modo per quanto riguarda i controlli e lo screening sanitario, che sarà eseguito dalla Croce Rossa, che ha un accordo nazionale quadro con il Ministero dell'Interno e quindi invia un team nazionale.

0: ed è volto ovviamente a verificare eventuali casi meritevoli, diciamo, di attenzione dal punto di vista sanitario. A questo controllo si dà poi un successivo screening che è sulla vulnerabilità e che sarà fatto da EAB, che ha un team apposito e verrà condotto con traduzioni in più lingue, proprio per dare l'opportunità a tutti coloro che saranno sottoposti a verifica di conoscere le procedure, di conoscere le garanzie e i termini con i quali si procederà secondo quelle che sono le leggi dello Stato.
1: Una coppia di escursionisti irlandesi è stata soccorsa nella giornata di ieri in località Ciolandrea, nel territorio di San Giovanni a Piro. I due stavano percorrendo un sentiero panoramico e, dopo essere probabilmente caduti, non sono più riusciti a risalire. Un carabiniere fuori servizio e sua figlia hanno individuato la coppia a circa 700 metri dal pianoro di Ciolandrea, prestando le prime cure e mettendoli in sicurezza. I vigili del fuoco dell'istaccamento di Policastro sono giunti sul posto, mentre la sala operativa del 115 ha inviato l'elicottero Drago del nucleo di Ponte Cagnato per sorvolo e supporto. Alle operazioni ha preso parte anche il soccorso alpino e speleologico della Campania. A causa delle ferite riportate dall'uomo, un cinquantenne, si è reso necessario il trasporto in barella fino alla sommità del pianoro, dove è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro.

0: stessa panca contenitore a 35 euro, cubo a partire da 4,99 euro, scrivania libreria a 99,99 euro, sedia a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Matrimoni, DJ set, sfilate di moda e altri eventi che si svolgevano a titolo gratuito presso l'archivio di Stato di Napoli sono finiti sotto la lente della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, che ha contestato un danno erariale superiore ai 600.000 euro. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Elena Comuniello.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.
0: Ed ora proseguiamo con la cronaca. Un detenuto del carcere di Salerno ha appiccato un incendio all'interno di una cella e due agenti sono rimasti intossicati. Sentiamo.
2: Incendio nel carcere di Salerno, un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP, l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici.
0: In merito alla situazione dell'ospedale di Agropoli, il Comitato Obiettivo Ospedale chiede risposte concrete e immediate in regione dopo le dichiarazioni del Presidente Fico. Sentiamo.
3: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
4: Il Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il Comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del Consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento specificamente destinato al presidio secondo obiettivo ospedale non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del comitato.
3: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre chiesto.
0: Ed ora parliamo di economia con la Banca Montepruno, che ha partecipato a 3 giornate di formazione e confronto che si sono svolte in Germania. Il servizio è di Federica Pistone.
2: 3 giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'euro digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutto una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro di Campania, la gara ciclistica che attraverserà tutte e cinque le province. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le cinque province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la Sarita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30. Emma Frascolla, giovane di Atena Lucana, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
1: Da Atena Lucana al palcoscenico nazionale, Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Rocca d'Aspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza frequenta l'indirizzo informatiche e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud, è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.
0: Ed ora ci spostiamo a Potenza, dove è stata inaugurata la mostra sul Narciso di Caravaggio. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Sanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.

Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadionews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351.

031 065 1640, oppure al numero fisso 0973 21 008, e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globo, la fibra ottica che fa la differenza.

Amici di Motore a 360 gradi, siamo alla ripresa di questa parte finale della stagione motoristica, nel quale ci saranno ancora tantissimi eventi. Siamo qui a Carpenedolo per il terzo trofeo del Carpine degli amici Paolo Mori e il CAMEB, che organizzano questa splendida manifestazione con oltre 80 iscritti tra storiche e moderne, che è un po' un continuare le fasi di allenamento per poi gare del campionato italiano che arriveranno. Abbiamo tante vetture, abbiamo detto, tanti amici che sono venuti a fare, quindi avremo tantissime immagini da farvi vedere su questo anello che è stato scelto per un passaggio anche in notturna che finirà questa sera.

0: abbiamo un grande amico di ogni manifestazione, ormai si è dato anche alle storiche veloci, perché dopo il grande risultato di Monte Carlo ci ha appena annunciato che andrà a fare il Due Valli a Soave. Allora Cece, direi che ormai la passione c'era già, ma è entrata e con Porsche ti diverti sempre.
1: Sicuramente è una macchina splendida e gli ambienti sono ancora meglio, e stare insieme a tante persone e divertirsi tutti insieme con lo spirito comune è veramente la cosa più bella.
0: La vicinanza poi del tuo gruppo è sempre bello, perché faranno prove all'interno di uno dei tuoi tanti depositi e stabilimenti, direi che anche per quello riesce ad essere vicino alle manifestazioni.
1: Sì, sicuramente, noi viviamo le manifestazioni da sempre ed essere partecipi è per noi un onore e gioia, quindi volentieri lo facciamo.
0: Bene, ringraziamo Cesare Foresti, sempre un piacere. Ciao, grazie.

0: siamo a Carpenedolo, terzo trofeo del Carpine, il grande big boss Paolo Mori. Allora, come Cameb state facendo, ottenendo grandi risultati, un altro full, un altro sold out, ogni anno non si può che dire che va sempre meglio.
1: Sì, grazie Roberto innanzitutto di essere qua oggi. Non ci possiamo lamentare, abbiamo raggiunto, dico, il limite massimo delle iscrizioni che potevamo coprire. Siamo soddisfatti, siamo contenti, belle macchine, belli equipaggi, tutti agguerriti, sono tutti pronti per la gara.
0: Quest'anno avete, mi sembra di aver visto, avete inserito anche prove nuove, quindi anche per i partecipanti delle belle novità.
1: Sì, abbiamo inserito altre prove, siamo arrivati a circa una cinquantina di prove quest'anno. Abbiamo varie aziende che collaborano con noi e ci danno la disponibilità di fare qualche giochino coi tubi all'interno delle loro aziende.
0: Bene, quindi il tempo vi ha baciato, perché ieri sembrava una bufera che è arrivata sul Garda, invece oggi tempo splendido, ci saranno partecipanti, saranno sicuramente tutti agguerriti. Grazie Paolo.
1: Grazie a te, grazie.

Il motore a 360 gradi, siamo con il padrone di casa e colui che farà parte degli angeli custodi del trofeo del Carpine. Allora, signor sindaco, direi che ormai è diventata una tappa consuetudinaria per la vostra festa anche di periodo.

0: Ma devo essere onesto, sono felicissimo che grazie a Paolo Mori e Cameb riusciamo a mantenere viva questa tradizione di vedere bellissimi gioielli che vanno sulle nostre strade. Il Gran Prix dei Carpina sta diventando una tappa fissa per far vedere auto bellissime qui nella Bassa, che in aggiunta alla festa del patrono di San Bartolomeo, come posso dire, riempie tutta la comunità di una grande gioia. Quindi non possiamo che essere felici di questo connubio, che speriamo durerà anche nel tempo, perché vedere queste auto così belle sfrecciare per Carpenedolo non può essere che motivo di soddisfazione.
1: Bene, Angeli Custodi, che come sempre voi riuscite a regolare e tirare le orecchie se serve, però sono talmente bravi che va tutto bene, è sempre un piacere comunque vedere gioielli che girano nel vostro territorio.
2: Sì, per me è una novità, perché è la prima edizione a cui partecipo, quindi abbiamo cercato in tutti i modi a soddisfare le richieste dell'organizzazione, le richieste dell'amministrazione, per fare tutto ciò affinché si possa ricordare questa manifestazione a Carpenedolo. Questo è buona manifestazione.
1: Bene, allora signor Sindaco, non possiamo che augurare buona manifestazione a tutti e un arrivederci, perché ormai direi che è tappa fissa.
0: Questa è tappa fissa e spero che con Cameb ne organizzeremo non 3 ma 30 di queste manifestazioni per la gioia di tutti. Quindi grazie a voi che siete venuti e grazie a tutti gli ascoltatori che ci vedono.

0: Siamo a Carpenedolo e abbiamo Daniela della Carpenedolo Eventi, che assieme a tutto uno staff sorridente che allieterà il passaggio dei partecipanti qui nella piazza, Piazza Europa se non sbaglio. Esatto. Quindi. Allora, Carpenedolo Eventi, raccontami un po' che cos'è questo evento e come si sviluppa.
1: Allora, Carpenedolo Eventi è un'associazione abbastanza storica di Carpenedolo. Noi siamo improntati soprattutto per creare e costruire il carnevale, il famoso carnevale carpenedolese, che quest'anno arriva alla sua 67esima edizione. Quindi principalmente facciamo quello. E poi insomma abbiamo fatto anche altri eventi in passato, la Notte Gialla, piuttosto che altri eventi precedenti come Carpen Sport, comunque altre manifestazioni, ma quello principale è proprio il carnevale carpenedolese.
0: Bene, come avete sentito, l'associazionismo è molto vivo nei paesi ed è bellissimo poter coinvolgere queste associazioni all'interno delle manifestazioni motoristiche. Carnevale, che sicuramente è il loro clou, però vedete che sono presenti con una folta partecipazione, vediamo tante ragazze del gruppo che riescono a fare il piacere anche delle manifestazioni, altre manifestazioni. Quindi grazie a Daniela, grazie mille.
1: Grazie a voi e vi auguro buon divertimento.

0: Martino che fa molto English, quindi molto bene, l'auto è giusta così.
1: Giusto, giusto. È vero, almeno siamo un po' all'ombra. Caldo no, ma almeno all'ombra.
0: Non sarà certo come la mille miglia, però è un bel divertimento lo stesso.
2: L'emozione rimane, l'emozione c'è sempre, la partenza è sempre bello. Quel brivido dell'arriverò, non arriverò, sarà divertente sicuramente.
0: Sarà mille miglia, ma il divertimento e la voglia di far bene c'è sempre.
3: Assolutamente sì, certo.
0: Direi che con un pezzo così bello, il piacere di guidarlo è, penso sia la cosa più bella.
3: È fantastico, anche se consideri che è così tanto vecchia, che ha 97 anni, è pazzesco quanto è emozionante il mezzo.
0: Allora, co-driver, la vedo vista assolutamente in preparazione, tutto è

0: evidenziato con l'evidenziatore, direi che è prontissima.
1: Prontissima.
0: Cos'è che vi aspettate di dove vedere, di poter dare un'occhiata più alle prove?
2: No, non mi aspetto niente, francamente. La prima volta che la, cioè non è la prima volta, ma

0: Avere l'onore di aprire le danze direi che è sempre bello.
1: È sempre bello, sì.
0: Cosa ti aspetti da questa, che poi è una bella manifestazione con tante prove di regolarità? Penso che ci metterete un bel po' di impegno.
1: Noi ci divertiamo e dopo vediamo.
0: Allora, il driver farà giudizio o qualche capello te lo farà drizzare?
2: Non lo so.
0: Beh, vedo che con l'occhio non è spaventato, quindi vuol dire che sei abituata alla velocità.
2: Insomma, dai, vedremo.
0: Divertitevi.
1: Grazie.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alle premiazioni del terzo trofeo Gran Prix del Carpine. Gli amici Paolo Mori e del Cameb hanno trovato un posto spettacolare, veramente siamo qui alla antica Romeglia, giusto? Che è veramente un posto splendido perché è una bellissima scoperta che Paolo ci ha fatto, e ci facciamo dire da loro da dove nasce questa bellissima idea. Allora, da dove nasce questa bellissima idea?
1: Ma diciamo che nasce un po' dalla storia della mia famiglia. Il casale è da tre generazioni della mia famiglia, è rimasto purtroppo in disuso per tanti anni. In qualche modo abbiamo voluto rivalutare l'intera proprietà, io e mia moglie. Da solo non ce l'avrei mai fatta.
0: Sono sempre le donne.
1: Devo mettere di sì.
2: Esatto.
1: Sicuramente la volontà anche di rivalutare un patrimonio botanico legato alla proprietà, che è sempre stato un bellissimo giardino botanico. La Romeglia, il nome dialettale poi del bagolaro che abbiamo al centro del giardino, di oltre 700 anni, sicuramente ci ha dato un valore aggiunto per darci la forza.

0: Salve. Presento il primo europeo, signor Cattiera.
1: Grazie.
0: Dai nomi di Fabio Sergino. Il premio va a... Thank you.

0: siamo con i vincitori del terzo trofeo del Carpine. Direi che ci state facendo la mano, perché vi ho visto grande partecipazione, grande risultato al Busi. State veramente prendendo la mano, è l'avvicinamento al centenario della Mille Miglia.
1: Esatto, sai come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi continuiamo su questa strada.
0: Allora, direi che hai capito, c'è un punto dove hai detto stiamo andando benuccio.
2: Sì, dopo la metà della seconda parte.
0: Ah, quindi
2: io ho capito che eravamo messi bene, dopo a vincere un'altra cosa, però eravamo messi bene.
0: Allora, vi state trovando bene, macchina andata perfetta,
1: macchina
0: direi che...
1: perfetta, sì, sì, macchina perfetta, però dicevo prima complimenti agli organizzatori, perché la gara sembrava una passeggiata e invece di banale, di passeggiata, non c'era proprio niente, perché tubi, tanti buchi storti, molto tecnica come gara. Tanto vero che anche quelli bravi così, cioè, hanno fatto fatica. C'era gente come Aliberti piuttosto che Bisi, così hanno fatto una... comunque tanta roba, complimenti anche a loro, veramente.
0: Siamo con un gradito ospite, perché in qualità di presidente del club di Castiglione, direi che dopo la bellissima, bellissima manifestazione che siete riusciti a ricreare per l'arrivo della Mille Miglia, l'essere presente in questi momenti penso che è un piacere e un'unione che riuscite a fare tra i vari club e tra le varie realtà del territorio.
3: Assolutamente, poi Paolo è un nostro commissario tecnico, oltre ad essere un amico, perciò non potevo, l'anno scorso non sono potuto venire perché mi avevano ritirato la patente una settimana prima, perciò ero impossibilitato a venire. Quest'anno ho fatto di tutto per esserci, evento bellissimo, risultato eccezionale.
0: Ho sentito che siete al gran lavoro per il centenario, visto che avete fatto un grandissimo risultato quest'anno, sicuramente vorrete fare qualcosa di ancora più bello per l'anno prossimo.
3: Sì, noi ci stiamo preparando, perché l'anno prossimo sarà veramente un anno molto importante. Centenario Mille Miglia e centenario Memorial Morandi, perché il vincitore della prima Mille Miglia nel 27 era Giuseppe Morandi, perciò ci saranno due eventi importantissimi concomitanti, noi a settembre e loro a maggio o giugno come quest'anno, perciò stiamo preparando un programma molto importante, ci auguriamo di fare un risultato altresì bello e importante come quello di quest'anno.
0: Siamo in conclusione di questo terzo trofeo del Carpine, che è stata veramente una bellissima manifestazione. Complimenti Paolo, perché è grande partecipazione, ma soprattutto stiamo sentendo i commenti, che è la cosa più bella, tutti entusiasti.
4: Sì Roberto, allora vedo comunque tutti gli equipaggi molto soddisfatti, tutti contenti, sono venuti tutti volentieri e sicuramente li rivedremo l'anno prossimo.
0: Direi che le avete centrate tutte, perché avete trovato, mi hanno detto, un bellissimo percorso, tante belle prove anche particolari, certe volte con delle particolarità dove anche

0: sì, chiamiamo quelli bravi, infatti, hanno fatto
1: hanno
0: fatica
1: difficoltà.
0: E soprattutto avete trovato per terminare una splendida location, quindi direi che le avete centrate tutte.
2: Devo fare i complimenti ai proprietari perché comunque ci hanno dato un ottimo servizio e una location penso esclusiva.
0: Veramente, direi che Paolo e Francesca le hanno centrate tutte quest'anno e direi che sarà sicuramente difficile, ma loro ce lo faranno migliorare, ma ce la faranno perché è già il terzo anno che continuano a crescere, è un grande traguardo. Bravissimo Paolo, grazie, e continuate così.
2: Grazie a tutti voi.

stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità

0: Gli attacchi. La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori, chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure, spesso laterali, marginali o scomode, che hanno impattato sul corso della storia, lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pankaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini, una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.
1: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE.

un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo e per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini, un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città abbiamo pensato

0: pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
7: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due gravi incidenti che si sono verificati ieri pomeriggio lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Laccusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre 7 persone dalle lemire rimaste ferite, appunto, in modo anche grave. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale, tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra 2 auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.
0: Diamo linea alla regia per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio.

0: Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Un altro grave incidente si è verificato tra Omignano e Valloscalo. Nel sinistro è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni che ora si trova ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo.
2: Brutto incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada statale 18 nel tratto compreso tra Omignano e Valloscalo all'altezza dell'incrocio per lo scalo ferroviario, coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, un ragazzo del posto che non ha ancora compiuto 18 anni. Il giovane ha riportato politraumi ed è stato trasferito per gli accertamenti di rito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Alla guida dell'auto coinvolta una donna residente a Ceraso. Tra i primi a prestare soccorso al giovane, la dottoressa Casoria in servizio presso la rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo, che si trovava a transitare lungo la statale 18. La dottoressa non ha esitato a prestare le prime cure e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che ha stabilizzato il giovane e lo ha trasferito al San Luca. Il ragazzo è stato accompagnato dalla stessa dottoressa Casoria. Da ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso. L'incidente ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale 18.
1: Sono 75 i migranti sbarcati questa notte a Salerno, tra loro anche 33 minori non accompagnati. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Si sono concluse nella notte al Molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi. La prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibile, e la seconda in Via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre al fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti e l'assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha spiegato come si sono svolte le operazioni.
4: Ci sono le nuove procedure che sono state introdotte da giugno col patto europeo migrazione e asilo, che prevedono controlli già a bordo molto più accurati da parte dell'USMAP, cioè l'autorità sanitaria marittima statale. E poi, una volta effettuati questi controlli, qui al porto ci sarà una fase che sostanzialmente ricalca le procedure precedenti, perché ci sarà un primo controllo sanitario per eventuali scolarizzazioni, poi ci sarà un rifocillamento e poi ci sarà un primo fotosegnalamento. Dopodiché ci trasferiremo nell'altra sede in Via dei Carrai, come sapete, della Croce Rossa, ci mette gratuitamente a disposizione. E lì ci saranno delle procedure prevedono per l'identificazione il fotosegnalamento, la consultazione di banche dati e quindi direi tempi più lunghi, un controllo più stringente per quanto riguarda l'identificazione. Ma allo stesso modo, per quanto riguarda i controlli e lo screening sanitario, che sarà eseguito dalla Croce Rossa, che ha un rapporto

0: nazionale quadro del Ministero dell'Interno e quindi invia un team nazionale ed è volto ovviamente a verificare eventuali casi meritevoli, diciamo, di attenzione dal punto di vista sanitario. A questo controllo seguirà poi un successivo screening che è sulla vulnerabilità e che sarà fatto da EAB, che ha un team apposito e verrà condotto con traduzioni in più lingue, proprio per dare l'opportunità a tutti coloro che saranno sottoposti a verifica di conoscere le procedure, di conoscere le garanzie e i termini con i quali si procederà secondo quelle che sono le leggi dello Stato.
1: Una coppia di escursionisti irlandesi è stata soccorsa nella giornata di ieri in località Ciolandrea, nel territorio di San Giovanni a Piro. I due stavano percorrendo un sentiero panoramico e, dopo essere probabilmente caduti, non sono più riusciti a risalire. Un carabiniere fuori servizio e sua figlia hanno individuato la coppia a circa 700 metri dal pianoro di Ciolandrea, prestando le prime cure e mettendoli in sicurezza. I vigili del fuoco dell'istaccamento di Policastro sono giunti sul posto, mentre la sala operativa del 115 ha inviato l'elicottero Drago del nucleo di Pontecagnato per sorvolo e supporto. Alle operazioni ha preso parte anche il soccorso alpino e speleologico della Campania. A causa delle ferite riportate dall'uomo, un cinquantenne, si è reso necessario il trasporto in barella fino alla sommità del pianoro, dove è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Matrimoni, DJ set, sfilate di moda e altri eventi che si svolgevano a titolo gratuito presso l'archivio di Stato di Napoli sono finiti sotto la lente della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, che ha contestato un danno erariale superiore ai 600.000 euro. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Elena Comuniello.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.
0: Ed ora proseguiamo con la cronaca. Un detenuto del carcere di Salerno ha appiccato un incendio all'interno di una cella e due agenti sono rimasti intossicati. Sentiamo.
2: Incendio nel carcere di Salerno. Un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP, l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici.
0: In merito alla situazione dell'ospedale di Agropoli, il Comitato Obiettivo Ospedale chiede risposte concrete e immediate in regione dopo le dichiarazioni del Presidente Fico. Sentiamo.
3: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
4: Il Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano dopo le dichiarazioni del Presidente della

0: Regione Campania Roberto Fico, rese in consiglio regionale. Durante il question time di ieri, il comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli, che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento, specificamente destinato al presidio secondo obiettivo ospedale, non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria e del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del comitato.
1: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre chiesto.
2: Ed ora parliamo di economia con la Banca Montepruno, che ha partecipato a 3 giornate di formazione e confronto che si sono svolte in Germania. Il servizio è di Federica Pistone.
3: 3 giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte, insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'euro digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutta una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia.

0: Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificati.

0: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro di Campania, la gara ciclistica che attraverserà tutte e cinque le province. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30. Emma Frascolla, giovane di Atena Lucana, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
1: Da Atena Lucana al palcoscenico nazionale, Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Rocca d'Aspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza frequenta l'indirizzo informatiche e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud, è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.
0: Ed ora ci spostiamo a Potenza, dove è stata inaugurata la mostra sul Narciso di Caravaggio. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio, Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto

0: Normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Osanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la Regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuita.

0: sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Hippikarting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché il nostro amico dai tempi del karting, campione GT. Insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Ciosetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua. E
2: Ciao a
0: poi
2: tutti.
0: ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Bobbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedere. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini?
2: No, in realtà ricopri il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono anche
3: No,
2: in difficoltà.
3: no, no, no.
0: Tra l'altro,
1: questo
0: ricopre.
1: soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene,
2: Non, non è, non è, non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè, con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
2: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matte.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90%

0: dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
1: Sì,
0: hai
1: sì.
0: di quel tempo?
1: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande, per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
0: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
1: Allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta. Ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente, per cui quando io ero veramente piccolo lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
0: Ah, certo, la pista azzurra.
1: dove c'era e c'è una pista di go-kart. Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60
0: Sì.
1: mini kart e con il quale iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
0: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
2: Matteo, video messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
3: Ciao Matteo.
2: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Ole Vincole Capotto e tutto lo staff di GoKart TV. Ciao!
1: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona.
0: Una
1: E loro
0: persona,
1: erano delle
0: certo.
1: persone, esatto, loro erano delle persone e sono delle persone diciamo di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
0: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
1: È completamente così, perché alla fine passavi passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo, e c'erano anche molti, strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
0: Esatto.
1: luce, e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto, e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale, perché ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
0: Esatto. I ricordi non sono finiti per te. Può partire questo contributo.
3: Ciao ragazzi di Olevin con le Cappotto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande.
0: Il nostro Fiorello,
1: Fiorello,
0: Fiorello.
1: esatto. Infatti adesso raccontiamo, perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
0: Esatto.
1: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io, quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre tutti gli anni per gli auguri, prima lui, perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, e per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
0: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle Formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
4: Tanta nostalgia.
1: Tanta nostalgia, ma sai, un po' penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera, che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero. Intanto qua pantano, che è sempre bello da vedere. Ho sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT, che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera. Ma nel go-kart per me era veramente una passione, e in quel momento lì un hobby, che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
4: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995.

0: 5 a Lonato, e siccome si sta parlando
1: Sì.
0: di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
1: Sì, Sauro era in super, mi sa che in questi anni era già in Formula
2: Superato.
1: Supera.
2: Superato.
1: Esatto,
2: Matte,
1: questo non.
2: velocissimamente,
1: Sì.
2: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare il nome, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista, quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
1: Ah beh, no, sarà bellissimo. Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì, era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
2: Esatto.
1: bellissimo.
0: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule per te: Formula Renault, Formula 3, World Series by Nissan.
1: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Euro Cup, per cui
0: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
1: sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
2: Ah,
1: stato
2: Giulio.
1: un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, 2002, quando arrivai secondo nel campionato, per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test, e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
2: Formula 1.
1: loro, in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano non bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo, perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box. Però ecco, è stata sicuramente
2: Ma
1: una
2: che emozione è
1: bella.
2: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
1: È stato molto, molto emozionante. È stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta. Però indubbiamente, eccoci, girare davanti al pubblico di casa, e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi. Quindi, non so, per esempio a Valencia, dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale, chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco. Però è stata sicuramente molto, molto bella, e poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nelle FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco. Ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
2: Però
1: Ecco,
2: dobbiamo
1: tra
2: dare
1: l'altro.
2: anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza.

0: grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
1: Sì, beh, sicuramente diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza, e quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo. È un po' normale che fosse così, perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi, nel proseguo della loro carriera, sono riusciti a fare grandi risultati, da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minardi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
2: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
0: Dai,
2: bellissimo. E poi,
0: Mochini!
2: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria, e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
1: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguo, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati il raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra, e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre. Però, quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte, e ho subito switchato verso il GT, perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa, e grazie a questa scelta, che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente, perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece, in maniera molto rapida e fredda, ho switchato sul GT, e grazie a questo cambiamento, in quel momento controcorrente, poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista, e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi, e così come quando ho smesso di correre, e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky, e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le
0: Esatto.
1: corse. Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
0: Sai
1: mente
0: cogliere il
1: proiettata al
0: momento giusto,
1: futuro.
0: Matteo, comunque, perché quello che hai
1: Sì.
0: fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky, che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta, e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT, e poi anche questa cosa qua, dal GT, comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi, penso che pochi ce ne sono, e quindi sai
1: Ho
0: anche
1: avuto
0: come.
1: questa. Quindi, per rispondere a Sauro, io, sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione.

0: perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità ovviamente di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1, ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro per poterci rimanere, perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
1: Sì,
0: questo ne sono sicuro. E
1: tra
0: quindi,
1: l'altro, scusa Teo.
0: no, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo
1: Sì,
0: ambiente mi
1: ma...
0: offre, per cui è questo.
1: Beh, un domani puoi venire a lavorare con noi, se va avanti.
2: No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che e si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti e si vede proprio, si vede tantissimo e quindi
1: Tra l'altro, scusa,
2: da...
1: non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto Teo?
0: Sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT, perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi quell'anno successivo e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona,
1: Bello.
0: Sebring e compagnia bella, e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
1: Bellissima.
0: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi. Per cui,
1: Ascolta.
0: ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi,
1: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1, ti ha aiutato, ti ha fatto scegliere sempre da solo, ti sei consigliato con lui, o è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
0: sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma. Poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
3: Beh, comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
1: Esatto.
3: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per... I sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno.

0: potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
1: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità al nostro rientro. Grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobbi non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
4: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale! La tua auto è pronta!
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io! Punto Pro!
6: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
7: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
8: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
9: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: Amici di GoCarta TV News, le vincole Capoto, rieccoci qui come avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi. Eccolo qui, eccolo qui.
10: Ciao, ciao, ciao, eccoci.
1: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
10: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5 C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione. Per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi? E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità. Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di base la squadra loro era già formata.

0: formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? Dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò, totalmente inventò, questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose, ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere
1: Esatto.
0: un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky
1: Benissimo.
0: Sport Tech Room, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12° anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
1: Mi hai risposto. Benissimo, ho
0: No, è
1: capito. Non
0: bellissimo
1: pensavo
0: anche
1: che,
0: perché penso, Matteo, mentre fai.
1: era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo perché, sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
0: Monza, no?
1: Sì,
0: Questo è Monza
1: Monza, no? 2025.
0: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. Sì, no, il pubblico italiano è sempre
1: Spettacolo.
0: molto, molto carino, e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato, perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta tanta energia alla fine, per cui
1: A
0: mi
1: tal
0: rendono
1: proposito, so che
0: felice.
1: Matteo ha da farti una domanda dopo aver visto questo video. Giusto,
0: Io
1: Teo?
0: un attimo, mi hai preso alla sprovvista. Della domanda, un attimo.
1: La domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
0: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
1: Bella
0: continuo a
1: risposta,
0: rimarco
1: bella risposta.
0: su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e penso a parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
1: Esatto.
0: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro. Quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano, io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
1: Ah,
0: e
1: e questa è la tua
0: parliamo.
1: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché Come
0: proprio
1: poi è Carlo
0: si vede.
1: Vanzini così, perché
0: Certo.
1: io ho fatto degli
0: Sì.
1: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo
0: Sì,
1: vedi
0: sì.
1: proprio che la sua vita, la
0: È
1: Formula 1.
0: così, ma
1: E il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
0: è così. Guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro, ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no, collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa. Quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile, perché sei perennemente in giro. Però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro, che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione. Ma noi, quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo. Cioè, noi
1: Vabbè,
0: stiamo
1: certo.

0: Noi lavoriamo, facciamo orari, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo perché noi ci prendiamo in giro tra di noi. Cioè, io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
1: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
2: Spettacolo. No, no, Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobby. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono, Matteo.
3: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
2: No, noi siamo a Miami,
3: Vabbè,
2: Matteo.
3: fammi finta di essere lì, dai.
2: No, no, Matteo, no,
3: E mia mamma
2: Matteo.
3: crede che
2: No,
3: sia lì.
2: Matteo. No, è
0: Questo qua
1: spettacolo questo video.
0: ci era il
1: Sono
0: primo anno, credo che il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa e ho detto almeno fatemi godere la canzone di Miami perché siete tutti lì, io non ci sono, quindi è
1: Perché
0: stato
1: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto?
0: un...
1: Quest'anno meno.
0: adesso meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista e
1: In
0: quindi
1: trasferta.
0: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica. Oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista, ovviamente riesci ad avere più informazioni.
4: C'è qualche team rispetto all'altro
2: Spiegami il
4: che...
2: regolamento Ascoltasauro di quest'anno.
0: Vai, vai,
2: Perché
0: Sauro,
2: forse arrivo
0: vai, vai.
2: dopo io. No, volevo dire. Vai, vai.
4: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le ruote?
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta. Ci
4: Giusto.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
4: Ah,
0: rispetto ad altri. Questo sì, sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni. Le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei team di Formula 1 prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto un po' con tutti i team.
1: tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobby prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara Matteo Bobby fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati Matteo Bobby su YouTube potete vedere tutti i video post gara, alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
0: Sì, guarda, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché È un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare,
1: Certo.
0: mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi. E quindi i miei video, come vedi, io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino, girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare. Magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
1: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobby non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.

0: nell'ultimo Gran Premio perché abbiamo fatto e stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, il suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
0: Vai.
1: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
0: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
1: Ok. Quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie, delle novità tecniche prima di andare in onda?
0: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
1: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
0: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
1: Quindi una trentina, via. C'è
0: Sì.
1: una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
0: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
1: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
2: Io lo volevo dire,
0: Per Kimi
2: infatti.
0: Antonelli.
1: Kimi Antonelli.
3: Sì.
2: Potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
0: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello, cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
3: Così
0: secondo anno
3: subito.
0: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
3: Posso fare due domande al volo?
0: Devi.
3: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
2: Bravo, Sauro.
0: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. e c'è soprattutto una quest'anno

0: Hanno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso sono, ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria. Quindi aiutatemi voi su.
1: Io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello, mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton ancora non l'ho visto da nessuna parte.
0: Anche per me.
1: Ecco,
0: quello
1: esatto.
0: lì. Quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
1: Devo
0: molto bello,
1: dire
0: sì.
1: che è un sorpasso non fatto, dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un buco.
0: Ma ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui sì, non se l'aspettava, cioè non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi conosce tutto, è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
2: Senti, Teo.
0: Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo perché è stato un sorpasso pazzesco e ripeto, il Max è un pilota allucinante a dir poco.
2: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma ti saresti voluto rimangiare?
0: Non che, beh sì. Uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì, ma a parte quello ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua. Che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi, con quanto successo, diciamo,
2: Per il mondiale.
0: Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
1: Per te Matteo Hamilton 8 mondiali?
0: Sì.
1: Per me sì.
0: Sì, ma, no, ma non, per, non, perché, non perché
1: Non per
0: sia,
1: togliere a
0: non
1: Max,
0: perché,
1: però.
0: esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo, però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
2: Ti ricapita di riguardare le gare per, insomma, capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
0: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso, non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio. Quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici era perfetto o comunque era quello che io volevo dire. Per cui
2: Esatto,
0: tante volte
2: sì,
0: questo
2: è
0: mi
2: vero.
0: aiuta perché, ma questo vale un po' per tutti i lavori, quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
2: Senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte.
0: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche o perché fa certe cose o

0: piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
1: Beh, può capitare, no?
0: Sì, insomma, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
1: Voi avete qualche domanda, ragazzi?
2: No,
1: Io
2: io.
1: invece. Vai, vai, Sauro.
2: No, beh, io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è
0: Allora,
2: sempre.
0: sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva ed è veramente complicato non voler bene a Kimi o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
2: E
0: Ciao
2: come lo
0: pilota.
2: vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora
0: Andrebbe
2: all'altezza di stare
0: sicuro.
2: davanti oppure.
0: Beh, allora, piano non andrebbe, eh. Piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di. Come vedresti, secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
2: Chapeau.
0: difficile per tutti, o per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto, per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so. Bisognerebbe trovarsi.
1: Il
0: Di
1: problema
0: sicuro.
1: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
2: Non lo
1: secondo
2: farebbe.
1: me, però
0: Normale,
1: non pensavo
0: è
1: così, Sauro,
0: normale.
1: sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
2: Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no?
1: Sì.
2: Ha un'energia interna oggi, Kimi, che è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'Ificat era un cigno che era alto 1 metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
1: Guarda, ragazzi, questi piloti nascono poco, si vedono a carte. L'esempio è un Nyck de Vries che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma
3: Dei problemi, Matteo, non ti
1: purtroppo no,
3: sentiamo
1: si
3: più.
1: vede dai inizi.
3: Non ti sentiamo, Teo. Vabbè,
1: Problemi.
3: Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
0: Urca.
2: Ok.
0: Vado col cuore, dico Antonelli.
3: Ok. Perfetto, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
2: Guarda, io me la tengo per la prossima volta perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché è bella lotta, se la Ferrari è una bella.

0: La lotta anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra. Perciò la
1: Vediamo,
0: punta.
1: vediamo, vediamo. Ma sicuramente io voglio
2: È un
1: sapere i vostri.
2: mondiale,
1: No,
2: è un
1: ferma.
2: mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai, quello
1: No,
2: sicuro.
1: no, però voglio sapere i
2: I
1: vostri mondiali.
2: nostri?
1: Chi vince il mondiale? Certo, se no.
2: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
0: Guarda,
1: Io Kimi.
0: a me fa piacere che vinca Kimi perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo ed è per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa, ma almeno io non l'ho vissuta e penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1, però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione. Perciò sono lottato come lo è lottato anche Marco Scerpi. Via.
1: Eh beh, no,
0: Io
1: certo.
0: tifo per entrambi. Poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dove se lo merita e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
2: Il meglio, il
0: Il
2: meglio.
0: meglio.
2: Il nostro Kimi. Bene, ragazzi. Io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo
1: No,
2: a
1: grazie a voi ragazzi, grazie per
2: grazie,
0: partecipare.
2: Matteo.
0: Grazie.
2: Siamo veramente super, super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevincole Capoto,
3: Ciao ragazzi.
2: il nostro Mughini,
0: Ciao a
2: Salvo
0: tutti, ciao
2: Cesetti,
0: ragazzi.
2: e il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo Rubi.
1: Grazie, grazie a voi, ciao ragazzi.
2: Alla prossima, ragazzi. Voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
4: Questo programma è offerto da
5: Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo.

0: Con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi